0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Hai un bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
3: Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: Radio Sannochino, il suono della notte.

0: mago. E io mago.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
2: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati.

ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.

0: tenia un sons breguer l'Arlui i el bracelat en serra pió. L'Arlui de mur en va pió, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Buonanotte. Sei su Radio San Luchino. Radio San Luchino,

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Troppo caldo? Eurocasa Bologna ti porta il fresco che meriti. Siamo specialisti in condizionatori e pompe di calore. Abiti in centro o in condominio? Scegli i nostri climatizzatori senza unità esterna, perfetti per ogni facciata. Vieni a trovarci alla Notte Bianca in via degli Orti 18 il 4 giugno dalle 20. Registrati sul nostro profilo Facebook Eurocasa Bologna per poter avere in omaggio il mini ventilatore da viaggio. Ce ne sono solo 100. Eurocasa, dal 1987 il clima ideale per la tua casa.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: con chi sei.
1: Radio San Luchino, buon ascolto.

In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza

0: utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Radio San Lucchino.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Sono le 5 e 1.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto.

0: Dimmi, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: You take rock.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino, avrai sempre un trattamento di favore.
1: Troppo caldo? Eurocasa Bologna ti porta il fresco che meriti. Siamo specialisti in condizionatori e pompe di calore. Abiti in centro o in condominio? Scegli i nostri climatizzatori senza unità esterna, perfetti per ogni facciata. Vieni a trovarci alla Notte Bianca in via degli Orti 18 il 4 giugno dalle 20. Registrati sul nostro profilo Facebook Eurocasa Bologna per poter avere in omaggio il mini ventilatore da viaggio. Ce ne sono solo 100. Eurocasa, dal 1987 il clima ideale per la tua casa.
2: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
3: Gianni, cosa fai?
2: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
3: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acquaparte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
2: Vabbè, andiamoci subito.
3: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
4: Radio San Lucchino.

0: Radio San Luchino. Dal passato al futuro si passa da qui.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!

0: Ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Hai un bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni. Via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa. Telefono 338-1231844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
5: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
6: Con Radio San Luchino.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Radio San Luchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: PS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Radio San Luchino,

per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo. Telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore, senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, assicurando che Teheran non avrà mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Siamo molto vicini alla firma delle carte, ha aggiunto. In giornata il presidente USA aveva detto: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Intanto Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi, che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud al-Najari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della Striscia, Dropside. Un uomo è stato arrestato ad Alghero a Sassari con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. È la risposta dell'esecutivo UE alla richiesta arrivata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e anche quella avanzata dalla Spagna, che diversamente da quella italiana era specificatamente focalizzata sulle spese green. Il tennis: Matteo Berrettini è costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro contro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale del Roland Garros e affronterà venerdì in semifinale, la prima in carriera in uno slam, Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: Troppo caldo? Eurocasa Bologna ti porta il fresco che meriti. Siamo specialisti in condizionatori e pompe di calore. Abiti in centro o in condominio? Scegli i nostri climatizzatori senza unità esterna, perfetti per ogni facciata. Vieni a trovarci alla Notte Bianca in via degli Orti 18 il 4 giugno dalle 20. Registrati sul nostro profilo Facebook Eurocasa Bologna per poter avere in omaggio il mini ventilatore da viaggio. Ce ne sono solo 100. Eurocasa, dal 1987 il clima ideale per la tua casa.
1: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acquapark nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova del

0: a pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Almanacco.
2: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 4 giugno 2026 è il 155esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.41. I santi del giorno sono San Quirino di Siscia e San Francesco Caracciolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 giugno del 1783 i fratelli Mongolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. Nel 1917 vengono assegnati i primi premi Pulitzer, premio statunitense considerato come la più prestigiosa onorificenza nazionale per il giornalismo, successi letterari e composizioni musicali. Il 4 giugno del 1944 viene ricordato per l'eccidio della Storta, una strage commessa in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale da soldati dell'esercito nazista in fuga da Roma, in cui morirono 14 persone, tra le quali il sindacalista Bruno Buozzi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 giugno del 1961 il radiocronista Sandro Ciotti conia il tormentone clamoroso al Cibali durante la partita di calcio Catania-Inter, diventata famosa e utilizzata per indicare una vittoria contro ogni pronostico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 giugno del 1971 Mia Martini pubblica il singolo Padre Davvero. Nel 1981 Pino Daniele rilascia l'album Vai Mo. E nel 1984 debutta nei negozi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen, considerato una pietra miliare del rock. Passiamo ai nati oggi. Compie 56 anni Deborah Compagnoni, ex sciatrice alpina italiana, prima atleta ad aver vinto una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali nella storia dello sci alpino. Spegne 54 candeline PIF, pseudonimo di Pier Francesco Diliberto, è un conduttore e autore televisivo, sceneggiatore, regista, scrittore, attore e conduttore radiofonico italiano. 51 candeline sulla torta dell'attrice e produttrice cinematografica statunitense Angelina Jolie. E buon compleanno a Lorenzo Insigne, il calciatore italiano attaccante del Pescara, di cui è capitano, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 giugno 1994 di Massimo Troisi, capostipite di una nuova generazione di registi e attori. Con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato. Nel 2004 scompariva Nino Manfredi. Artisti come lui hanno dato lustro al cinema italiano e non solo, nobilitando il genere della commedia. Oggi vi lascio con questo proverbio: non rompere il muro se le porte sono aperte.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41, www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, energia in ripresa, anche se vi sentite un po' sulle montagne russe. Una piccola sfida al lavoro vi darà l'adrenalina che vi mancava, ma evitate discussioni impulsive con chi vi sta accanto. Toro, giornata lenta, forse anche un po' troppo. Non forzate i ritmi e concedetevi qualche coccola extra. In amore serve più pazienza, soprattutto se qualcosa non vi torna. Un po' di silenzio in più oggi vale oro. Gemelli, una conversazione inaspettata vi apre nuove strade, anche dal punto di vista del cuore. Se state cercando stimoli, ne avrete a palate. Il trucco? Rimanete presenti, anche se la testa corre veloce. Cancro, Sentirete forte il bisogno di proteggere chi amate, ma ricordatevi anche di proteggere voi stesse e voi stessi. Una notizia familiare potrebbe emozionarvi meglio. Serata da passare in tranquillità. Leone, siete in forma fisicamente. Nel lavoro qualcuno potrebbe sfidarvi. Rispondete con classe, non con ruggiti. In amore serve una piccola prova di umiltà che potrebbe spiazzare positivamente chi vi guarda. Vergine, un po' di stanchezza mentale si fa sentire. Cercate di non rimuginare su tutto. Ogni tanto va bene anche lasciar correre. Una passeggiata vi aiuterà a vedere le cose più chiaramente. In amore serve più leggerezza. Bilancia, una giornata altalenante ma con spunti interessanti. Una scelta va fatta, anche se non siete pronti. Non decidere è comunque una decisione, ricordatevelo. Ritagliatevi spazi per voi. Scorpione, le relazioni si accendono, anche quelle che sembravano spente. Un progetto che sembrava morto torna a farsi vivo. Usate la vostra grinta con intelligenza. Sagittario, una giornata da prendere con filosofia. Un po' di confusione vi rallenta, ma nulla che non possiate gestire. Un viaggio o una semplice gita vi rimettono in pace col mondo. In amore cercate la semplicità. Capricorno, qualcosa si riaccende dentro di voi come un vecchio obiettivo che torna a farsi sentire. È il momento di crederci di nuovo. Nel lavoro potreste avere un'intuizione vincente, emozioni in risalita. Acquario, siete un po' in contrasto con tutto, anche con voi. Il consiglio è di staccare per qualche ora e ritrovare un punto fermo. Ricentratevi, le idee migliori arriveranno quando smetterete di cercarle. Pesci, creatività a mille e sogni lucidi che potrebbero ispirarvi qualcosa di grande. L'amore vi sorride se non vi perdete nei dettagli. Nel lavoro c'è un'intuizione che vale la gioia di seguire, anche se va controcorrente. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdersi. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: talk about.
1: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
4: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
4: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.

bentrovati, buon giovedì 4 giugno con il GR delle buone notizie. Dallo scorso 1 giugno gli automobilisti che hanno subito disservizi durante gli spostamenti in autostrada a causa di blocchi del traffico e ritardi legati ai cantieri sulla rete possono ottenere un rimborso dei pedaggi direttamente dai gestori autostradali. La nuova disciplina prevede 2 fasi per la sua completa attuazione. Dal 1 giugno sono già attivi i rimborsi per i blocchi del traffico e per i cantieri sulle tratte gestite da un singolo concessionario. Dal 1 dicembre il sistema si estenderà anche ai percorsi che coinvolgono più gestori autostradali, rendendo il meccanismo operativo su tutta la rete nazionale. Il tumore al pancreas rimane una delle forme più complesse da trattare, le opzioni terapeutiche utilizzabili sono limitate. Tuttavia, la nuova molecola Daraxonrasib segna un passo avanti significativo. Ha portato la sopravvivenza media oltre 13,2 mesi rispetto a 6,7 ottenuti con la chemioterapia. Lo dicono i risultati dello studio Resolut presentato al congresso della Società Americana di Oncologia Clinica. Il risultato che rappresenta, secondo gli oncologi, il maggiore successo nel trattamento di questa neoplasia da decenni, anche se la molecola è ancora in fase sperimentale. Palermo inaugura la prima gay street della Sicilia nel cuore pulsante del quartiere della Vucciria. Uno dei quartieri più iconici e rappresentativi della città si trasforma quindi in un polo di inclusione, popolandosi di attività gay friendly. I fondatori d'iniziativa sono il Bunker Club di Palermo, l'European Gay Network di Barcellona, Canal G Onlus Italia e lo Stop Homophobia Center di Palermo. Realtà che hanno trovato subito sostegno e la collaborazione attiva di tutti i commercianti della zona. C'era chi ci sperava e chi invece diceva fossero solo voci di corridoio. Poi la conferma, Taylor Swift ha scritto una canzone per il 5° capitolo di Toy Story. La notizia arriva da 2 post Instagram, uno della cantante e uno di Pixar. La canzone, ispirata al viaggio di Jessie, la cowgirl di Toy Story 5, segna anche un ritorno alle radici country di Swift, fondendo gli stili che hanno definito la sua carriera da record come cantautrice e artista. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Hai omella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
1: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Sono le 8:01. San Lucchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo un nuovo confronto istituzionale con il presidente Donald Trump. Il provvedimento richiama la legge sui poteri di guerra del 1973 e afferma che un'azione militare contro Teheran richiede l'autorizzazione esplicita del Congresso. La questione passa ora al Senato, dove una proposta analoga ha già superato un primo ostacolo procedurale, ma non è ancora stata sottoposta al voto finale.
1: Intanto sul fronte regionale, Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione al termine del secondo giorno dei colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri di Hezbollah dal settore dell'Itani meridionale. Nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale.
2: Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegnere Mahmoud Al-Njari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano in risposta a un post del sito di notizie della striscia Dropside.
1: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. L'ho detto durante l'interrogatorio di garanzia di ieri, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuel Iannuzzi, è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
2: Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
1: Veniamo allo sport e al calcio. L'Italia vince la prima delle 2 amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è più Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: L'informazione ritorna intorno alle 9:00. Scalabalà, eccomi qua, buon giovedì 4 giugno 2026. E iniziamo la grandissima! Buongiorno qui da Radio San Lucchino!

0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consulenza.

0: Certamente hanno ancora la vecchia serratura nella porta. È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
4: Gianni, cosa fai?
3: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
4: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua aperta nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
3: Vabbè, andiamoci subito.
4: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
5: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
5: Radio San Luchino. Piace perché piace.

0: il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91
1: e direttamente dalla BM Stile abbiamo Raffaello. Buongiorno caro, bentrovato.
2: Buongiorno Bruna, buongiorno a tutti, eccoci qua.
1: Beh, ma siamo qua prontissimi.
2: Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Solo da qualche giorno questa parte noi siamo qua. Quanti sono?
1: Sono 27.
2: 27 per la precisione, 27.
1: Sono 27, siamo i ragazzi del 99, 27.
2: Un pezzo di strada di vita.
1: Mamma mia, quando ci penso, Raffaello, perché dire 27 si fa presto, ma 27 anni è che tu sei qui con noi, siamo insieme, collaboriamo qui da Radio San Luchino, noi e tu da Grumello del Monte in provincia di Bergamo. Tu da quant'è che sei lì con la BMST, con la carissima?
2: Quest'anno festeggiamo i 40 anni.
1: 40 anni.
2: 40 anni, prima mi ha voluto provare e vedere come lavorare, e lavoravo, e poi mi ha sposato.
1: Ecco,
2: prima voluto
1: ha fatto bene.
2: Marzo, abbiamo aperto la via Nestin, e il 26 luglio mi ha detto di avere ti sposo.
1: Quindi, brava Mirella, occhio avanti! Brava!
2: Oggi gli chiedo che se tornassi indietro io la sposerei a 18 e non a 23, lei ultimamente mi dice che forse non si fa trovare, hai capito?
1: Forse,
2: dice, però male, forse male, non mi
1: esatto.
2: Faccio finta di essere in ritardo,
1: esatto,
2: sei gentile, sei
1: siete una bella coppia, una bella famiglia, e avete creato questa, a noi le chiamiamo aziendina, ma una vera azienda a tutte lettere maiuscole, che è la BM Steel. Allora,
2: noi siamo quelli che distribuiscono questo famoso prodotto,
1: esatto,
2: che è del dottor Belforte. Questo nome non è un nome di fantasia,
1: no, esiste.
2: Abbiamo avuto modo nel tempo di sentirlo, ma sentirlo vuol dire metterlo veramente in croce, non è il suo, come si dice, il suo piacere, non il suo lavoro,
1: no.
2: non ama queste cose.
1: Parlava solo, cioè era molto loquace quando si parlava di ristoranti, che ne conosce tanti qui a Bologna, eh? Ecco, lì era loquace, quando si riviveva un po' di momenti qui a Bologna, ecco lì sì, vero?
2: È verissimo.
1: No,
2: abbiamo avuto modo, chi ha avuto la fortuna proprio quel giorno.
1: Adesso quando vai poi in laboratorio, magari una volta che ti trovi là, chiamaci.
2: Con molto piacere, il problema è che è lui che non risponde. l'ultima volta ti ricordi che lo abbiamo ingabbiato facendo finta di parlare normalmente, invece eravamo in diretta.
1: Non lo so che fa così.
2: E lui è proprio così. E allora cosa succede?
1: Perché esiste il dottor Belforte, non nemico niente, esiste, sempre là che nel suo laboratorio, era un farmacista, vero Raffaello, il dottor Belforte?
2: Era un farmacista, lui ha questa passione di creare, lavorare e usare queste erbe meravigliose. Quando tu entri in questi laboratori senti questi profumi, questi odori veramente spettacolari. E invece il BM Stile è colui che distribuisce,
1: sì,
2: i prodotti del,
1: certo,
2: dottor Belforte. Siamo noi che rispondiamo, siamo noi che spediamo, e di conseguenza chi avesse bisogno del famoso gel corpo tonificante all'arnica, con queste giornate possiamo dire balorde, da caldo enorme a questa umidità pazzesca, e il nostro corpo ne risente. E come dici tu giustamente nella pubblicità, le caviglie, le gambe, le articolazioni, il prurito, perché quando cominciamo a grattarci non finiamo più, il gel ha queste meravigliose proprietà: togliere calore, togliere rigidità e togliere pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91.
1: Ripeto 035 83 17 91. Fate orario continuato, si può chiamare dal lunedì al sabato, Raffaello?
2: Esatto, da lunedì a sabato 8.30, 19.30 orario continuato, chiamare nel giro di 2-3 giorni arriva tutto direttamente. Ricordatevi che una confezione racchiude due flaconi da 250 grammi cada uno, il prezzo è 38 euro, non ci sono spese aggiuntive, date i 38 euro al corriere, ci pensa tutto lui e il corriere vi darà il pacco.
1: Perfetto,
2: non dovete diventare matti a fare nulla.
1: Allora forza e coraggio anche per qualsiasi informazione, 035 83 17 91.
2: Grazie,
1: grazie a te Raffaello, salutami quella santa donna, ciao,
2: ciao
1: ciao, giovedì, ciao caro,
2: ciao.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41, www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
3: Troppo caldo? Eurocasa Bologna ti porta il fresco che meriti. Siamo specialisti in condizionatori e pompe di calore. Abiti in centro o in condominio? Scegli i nostri climatizzatori senza unità esterna, perfetti per ogni facciata. Vieni a trovarci alla Notte Bianca in via degli Orti 18 il 4 giugno dalle 20. Registrati sul nostro profilo Facebook Eurocasa Bologna per poter avere in omaggio il mini ventilatore da viaggio. Ce ne sono solo 100. Eurocasa, dal 1987 il clima ideale per la tua casa.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
5: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
6: Ma Aurora, su Disponatori, che sta con molto piacere, Vera Bologna, balcone chiuso.

arrivato il signor Mario, il signor Mario, avvocato d'Arezzo, dopo il GR delle ore 9 per voi con voi a Radio San Luchino.

0: Siamo giunti al termine di questa prima oretta. Vi lascio in compagnia di Mauro Malaguti e l'avvocato Mario D'Arezzo dopo il GR delle ore 9. Noi ritorneremo insieme intorno alle ore 10:30. Per il momento, grazie e buona mattinata. A dopo.
1: Radio San Luchino. È sempre il momento giusto per ascoltarlo.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buongiovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, energia in ripresa, anche se vi sentite un po' sulle montagne russe. Una piccola sfida al lavoro vi darà l'adrenalina che vi mancava, ma evitate discussioni impulsive con chi vi sta accanto. Toro, giornata lenta, forse anche un po' troppo. Non forzate i ritmi e concedetevi qualche coccola extra. In amore serve più pazienza, soprattutto se qualcosa non vi torna. Un po' di silenzio in più oggi vale oro. Gemelli, una conversazione inaspettata vi apre nuove strade, anche dal punto di vista del cuore. Se state cercando stimoli, ne avrete a palate. Il trucco? Rimanete presenti, anche se la testa corre veloce. Cancro, sentirete forte il bisogno di proteggere chi amate, ma ricordatevi anche di proteggere voi stesse e voi stessi. Una notizia familiare potrebbe emozionarvi meglio. Serata da passare in tranquillità. Leone, siete in forma fisicamente. Nel lavoro qualcuno potrebbe sfidarvi. Rispondete con classe, non con ruggiti. In amore serve una piccola prova di umiltà che potrebbe spiazzare positivamente chi vi guarda. Vergine, un po' di stanchezza mentale si fa sentire. Cercate di non rimuginare su tutto. Ogni tanto va bene anche lasciar correre. Una passeggiata vi aiuterà a vedere le cose più chiaramente. In amore serve più leggerezza. Bilancia, una giornata altalenante ma con spunti interessanti. Una scelta va fatta, anche se non siete pronti. Non decidere è comunque una decisione, ricordatevelo. Ritagliatevi spazi per voi. Scorpione, le relazioni si accendono, anche quelle che sembravano spente. Un progetto che sembrava morto torna a farsi vivo. Usate la vostra grinta con intelligenza. Sagittario, una giornata da prendere con filosofia. Un po' di confusione vi rallenta, ma nulla che non possiate gestire. Un viaggio o una semplice gita vi rimettono in pace col mondo. In amore cercate la semplicità. Capricorno, qualcosa si riaccende dentro di voi come un vecchio obiettivo che torna a farsi sentire. È il momento di crederci di nuovo. Nel lavoro potreste avere un'intuizione vincente, emozioni in risalita. Acquario, siete un po' in contrasto con tutto, anche con voi. Il consiglio è di staccare per qualche ora e ritrovare un punto fermo. Ricentratevi, le idee migliori arriveranno quando smetterete di cercarle. Pesci, creatività a mille e sogni lucidi che potrebbero ispirarvi qualcosa di grande. L'amore vi sorride se non vi perdete nei dettagli. Nel lavoro c'è un'intuizione che vale la gioia di seguire, anche se va controcorrente. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdersi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili.
3: Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo. Telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
4: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
5: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
6: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
7: San Luchino Notizie.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litania meridionale. Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale.
8: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione è adottata grazie all'appoggio di 4 membri del Partito Repubblicano di Donald Trump che si sono uniti ai democratici e soprattutto simbolica. Il presidente statunitense infatti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
9: L'IDF, l'esercito israeliano, rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud Al-Njari, definendolo un miliziano della Brigata Nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Lo riferisce il sito di notizie della Striscia di Gaza, Dropside, secondo cui l'ingegnere era nell'elenco degli studenti palestinesi giunti ieri a Roma ed era diretto all'Università di Tor Vergata.
8: Prende via oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
9: La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni di più 633 euro a utenza con un consumo da 1100 metri cubi annui. È il calcolo di Assoutenti che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran. A farle eco è il CODA Cons sul mercato regolato, prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra.
8: Il tennis, Matteo Berrettini ha parlato del suo problema all'anca che lo ha costretto al ritiro nel quarto di finale contro Arnaldi a Parigi. Spero di essermi fermato in tempo, sentivo il ritmo, spero di rivederci a Wimbledon, non so quanto starò fermo, spero il meno possibile, ha detto. Azzurro svolgerà dei controlli nelle prossime ore per valutare l'entità del problema. Intanto si allunga la lista degli italiani capaci di raggiungere una semifinale slam in carriera. A Roland Garros 2026 scrivono il loro nome nella lista Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che venerdì si giocheranno il pass per la finale.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Sono le 9:05.

0: e che alle 9:05 si ferma su Radio San Luchino. Buongiorno a tutti da Mauro Malaguti. Con questa fantasia scientifica apriamo la nostra mattinata insieme, una cinquantina di minuti come ogni giovedì, insieme all'avvocato Mario D'Aresto, che di fronte a me risponderà a qualche vostra domanda e tratterà qualche argomento. Oggi facciamo puntata unificata lunedì e giovedì. Buongiorno Mario, buongiorno avvocato.
1: Buongiorno, lunedì non siamo andati in onda ovviamente, abbiamo fatto questo, il ponte.
0: Esatto, anch'io il ponte lungo l'ho fatto tutto passo dopo passo, controllato tutte le mattonelle. Ci stanno facendo, stanno ultimando degli abbellimenti che mi piacciono molto e che riportano il ponte lungo a come quando ero cinno io. Tempo al tempo diventa una bella opera. Senti, allora abbiamo calato le temperature, ma non calano i problemi. E sono arrivate delle domande che vorrei porti perché sono anche abbastanza interessanti. Inizierei a parlare di queste. Ti leggo questa. Buongiorno avvocato, volevo avere un'informazione. Mia zia ha lasciato un testamento olografo privo di data e noi nipoti abbiamo pensato di pubblicarlo, ma il notaio sta facendo delle storie. Cosa ne pensa?
1: Insomma, i notai fanno il loro lavoro, no? Dico bene. Allora, i notai fanno il loro lavoro perché effettivamente, quindi il testamento olografo con l'indicazione incompleta della data, quindi giorno, mese, anno, costituisce quindi un requisito che requisito di forma, e in mancanza di questo è ovvio che può essere oggetto di annullamento. Quindi io il consiglio che do quando volete andare a redigere il testamento, e dovete essere molto completi, il più possibile, insomma, essere molto completi, quindi ovviamente le vostre generalità, questo è fondamentale, no? Perché molto spesso capita che il testamento lo scriva una persona diversa, no? Magari di famiglia, invece no, dovete scriverlo voi con una biro indelebile, mi raccomando, indelebile, quindi non bisogna scriverlo a matita, perché la matita può essere ovviamente cancellata con la gomma, quindi con una biro indelebile, e soprattutto sottoscriverlo, quindi alla fine, quindi olografo, proprio perché deve essere sottoscritto e comunque scritto di vostro pugno, indicando la data, indicando anche il luogo, no? dove l'avete sottoscritto. Ci sono delle situazioni davvero paradossali, no? Perché per esempio ci sono quindi dei testamenti, mi ricordo un caso che la data era indicata in modo incompleto, figurava per esempio solamente l'anno, senza indicare il giorno e il mese, mi ricordo che all'epoca la Corte d'Appello, proprio in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'invalidità per incompletezza della data, e aveva aggiunto che la convalida era ammessa purché risultasse provato che il soggetto legittimato a impugnare il testamento ne conoscesse il vizio e quindi conoscesse effettivamente anche la data stessa. Insomma, il problema grosso è soprattutto quando abbiamo a che fare con un testamento, molto spesso non ci sono degli eredi legittimi, cioè non ci sono dei legittimari, no? Non ci sono dei figli, non ci sono degli ascendenti, incominciano a fare tutta una serie di richieste i nipoti, gli zii, cioè i cosiddetti collaterali, no? Quindi è questo il problema. Quindi alla fine la cosa migliore è andare sempre quindi a integrarlo, a dare tutte le indicazioni. È ovvio che nel caso specifico il notaio fa il suo lavoro, deve dare certezza giuridica a determinati rapporti, e quindi potrebbe anche non pubblicarlo, a meno che non tutti siano d'accordo, ma infatti normalmente i notai, proprio per evitare problemi, fanno sottoscrivere poi l'accettazione di eredità da parte di tutti i successivi, vengono risolti quindi i problemi che potrebbero porsi in sede di annullamento del notaio, ma questo significa in sede di tribunale, ma questo significa che poi bisogna andare in tribunale, bisogna fare una causa, bisogna comunque proporre quindi un'azione di annullamento del testamento stesso.
0: Quindi tu mi porti sul vassoio una cosa che dovremmo ogni tanto andare a ricordare. Ognuno deve fare il suo mestiere. C'è un vecchio detto dialettale che dice: a ognun al suo mestier alcunta de in lavanga. Cioè, ognuno deve fare il proprio mestiere. Se abbiamo bisogno per queste problematiche del notaio, è necessaria la sua figura, bisogna che lo lasciamo lavorare, perché altrimenti andiamo a mettere a rischio anche una professionalità che può essere ampiamente quotata, e quindi andare a disquisire su cose che non sappiamo, perché non possiamo sapere tutto nella vita. Se il notaio dice che non si può fare, buona, cioè,
1: no,
0: effettivamente lo dico con
1: così,
0: grande affetto, no. Cioè, bisogna che ci mettiamo davvero non dobbiamo essere leoni da tastiera, perché succede una cosa, andiamo a vedere su Google, ma lascia fare chi ne sa fare.
1: Allora, cioè, c'è una fonte del diritto bellissima, che è la fonte del diritto. Allora, c'è, cioè, innanzitutto lo ha detto internet, no? La fonte del diritto dice l'ha detto internet, quindi io prima di andare dall'avvocato mi informo, e dov'è che mi vado a informare? Ma questo significa anche andare dal medico, eh? Io vado dal medico e vado su Google, no? Vado sui motori di ricerca, mi infermo, cerco quantomeno di informarmi, e poi vado dall'avvocato, dal medico, dall'ingegnere, dal libero professionista, e gli chiedo il parere. Naturalmente a me è capitato molto spesso che vengono dei clienti e dico: ma sas, ho visto questa, quello che le sto dicendo, e che mi sono informato, io sono andato su internet e ho scoperto tutta una serie di storie, così cosa ne pensa lei? Allora dico: ah, certamente è una fonte di informazione. E poi, diciamo, questa mattina, tra le altre cose, parleremo nella seconda parte della trasmissione di intelligenza artificiale, no? Perché anche questa è una grossissima questione, un grossissimo problema applicato soprattutto quindi al diritto. Però la questione è seria, nel senso che alla fine

0: Questo andava in farmacia.
1: Prima andava, no, andavi in farmacia, ma più che altro adesso vai sul motore di ricerca e dici: oh, mal di stomaco. Ho mal di stomaco, ho mangiato, non so, oppure male agli occhi, sto, insomma, di tutto di più, no? Capito una situazione? Allora, naturalmente il motore di ricerca ti dà una mano, prova a darti una mano, poverino, perché lui vuole darti una mano, ma fa fatica perché non capisce esattamente cosa gli vai a chiedere. E quindi incominciano tutta una serie di risposte, e sono delle risposte più o meno azzeccate, più o meno, no? Se vai poi sui motori di ricerca dove c'è l'intelligenza artificiale, ancora peggio, perché addirittura lui ti risponde col tu, e allora dice, c'è una persona dietro, no? che mi sta rispondendo. E quando parliamo di diritto, naturalmente ti dà delle indicazioni che non sono sempre corrette.
0: Infatti non è intelligenza artificiale, ma ignoranza artificiale.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, apriamo con un incidente in Toscana sulla 11 Firenze Pisa Nord, con tratto chiuso tra Capannori e Lucca Est in direzione Pisa, le code a partire da Altopascio. Altro incidente sull'auto Brennero, con code tra Chiusa e Bolzano Nord in direzione Modena. Per un veicolo in panne sulla 12 Genova Rosignano abbiamo code tra Lavagna e Chiavari verso Genova. Sempre sulla 12, proseguendo nella stessa direzione, incolonnamenti per un altro veicolo in panne tra Genova Est e il bivio per la 7 di Serravalle. Rimaniamo in Liguria sulla 7 di Serravalle, dove per un veicolo in panne abbiamo code tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Passiamo alla A26 dei Trafori, con code per lavori tra Ovada e Masone in direzione Genova. Infine abbiamo un incidente sulla A25 Torano Pescara, con rallentamenti tra Manoppello e Chieti in direzione Pescara. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
6: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
6: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
7: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
8: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
9: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: Radio San Luchino.
0: Bentornati, sono le 9:18, siete sempre su Radio San Luchino, come ogni giovedì con l'avvocato Mario D'Arezzo, con il quale potete anche dialogare in diretta chiamandolo 051 43 45 25, oppure mandare i vostri messaggi via WhatsApp al 351 34 58 485. Ringrazio anche chi continua a scrivere le proprie mail a sanluchino@radiosanluchino.it, o meglio ancora a redazione@radiosanluchino.it, così arrivano direttamente sulla nostra scrivania. Allora,
1: volevo dire a proposito dell'ignoranza artificiale, no? Perché stavo parlando dell'intelligenza artificiale, detto, poi diamo spazio quindi a questa domanda, perché poi questi programmi di intelligenza artificiale, poi ne parleremo un attimino dopo.

0: Dopo le 9.30, non sempre, sapete che c'è tutto un programma ad hoc che permette il cosiddetto addestramento, no, dell'intelligenza artificiale, cioè vengono inviate a questi sistemi tutta una serie di informazioni e loro apprendono, loro memorizzano, loro assumono tutta una serie di informazioni, e quando tu fai la domanda, naturalmente fai la domanda di una determinata cosa. Quindi non so, stiamo parlando prima della salute o del diritto, io voglio sapere, avere una determinata informazione sul condominio, o perché ho male a un dente, o quali possono essere le cause, ecco che l'intelligenza artificiale ti risponde. Però qual è il problema? È che sono sempre le fonti, cioè è questo il punto, cioè l'addestramento dell'intelligenza artificiale. Se l'informazione alla base è sbagliata, naturalmente gli hanno delle informazioni sbagliate, e questo è accaduto soprattutto con una serie di cause che sono avvenute negli Stati Uniti, perché alcuni miei colleghi hanno utilizzato maldestramente l'intelligenza artificiale. Parlo soprattutto di alcuni colleghi naturalmente americani, di cause famose dove gli avvocati sono stati sanzionati per aver utilizzato maldestramente l'intelligenza artificiale, perché le fonti di informazioni erano sbagliate. Quindi quando a un certo punto il giudice si è reso conto che quello che diceva l'avvocato era frutto di una serie di sciocchezze, di informazioni non esistenti, sono stati sanzionati proprio per aver utilizzato malamente l'intelligenza artificiale. Quindi questo lo dico perché sono le prime applicazioni, quindi anomale, di intelligenza artificiale. A parte che noi in Italia abbiamo una legge, ne abbiamo diverse, siamo tra, io credo, il paese in Europa che ha proprio una normativa davvero molto specializzata, molto particolare, no, su questo ambito, perché c'è sia la parte il nostro legislatore ha previsto tutta una serie di sanzioni anche per chi utilizza l'intelligenza artificiale in maniera anomala, ma poi ci sono appunto anche chi utilizza l'intelligenza artificiale, parlo soprattutto di alcune strutture governative, contro i cittadini contribuenti. Poi ne parleremo naturalmente nel corso della trasmissione.
1: Ma perdonami un attimo, quando si va a un processo, che si portano delle indagini, si portano dei dati, c'è un giuramento di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità?
0: Allora, il testimone, quindi, certamente sì, no? Il testimone
1: ha
0: l'obbligo,
1: anche l'avvocato abbia degli obblighi.
0: Allora, l'avvocato ha un dovere deontologico, nel senso che l'avvocato ha un dovere deontologico, deve stare a quella che è la verità processuale, la verità delle carte. Una cosa è la verità processuale, una cosa è la verità di diritto, una cosa è come realmente sono andati i fatti. Cioè, ci sono tre diversi tipi di verità. Bisogna capire qual è la verità, cioè che cosa si intende per verità, i fatti come sono andati realmente, no? Adesso non voglio aprire di nuovo l'esempio di Garlasco, lo lasciamo, però quello è un fatto abbastanza eclatante, no? Dove una Cassazione, che lo sbaglio è stato fatto ovviamente quindi in Cassazione, a mio modesto avviso, perché la Cassazione ha stabilito determinati criteri di valutazione delle prove sbagliati, errati, anche se noi chiamiamo il diritto vivente, la Cassazione la chiamiamo diritto vivente, no? Perché è il diritto che comunque viene a essere, dal punto di vista delle legittimità, quindi seguito anche dai tribunali di merito, dalle corti d'appello, che naturalmente giudicano nel merito. Ma la questione è soprattutto noi avvocati abbiamo un obbligo deontologico, dobbiamo sottostare alla legge, dobbiamo sottostare naturalmente a quello che sono i regolamenti che vanno a disciplinare la nostra professione. Abbiamo un dovere di lealtà, abbiamo un dovere di verità, un dovere di giustizia. E poi, se volete, la valutazione anche molto cavalleresca, no? Che fondamentalmente gli avvocati fanno, ma io poi è stato un po' ciò che mi ha spinto poi a fare, a seguire questa professione, un po' questo simbolo, non so, molto cavalleresco, dello scudo naturalmente e della spada, lo scudo che ti serve per proteggere e la spada quindi per colpire naturalmente chi dice spesso cose non vere o comunque chi sbaglia. È un'idea naturalmente di una giustizia che secondo me non esiste più, perché la giustizia è avviluppata da una serie di formalismi e da una serie di regolamenti e anche purtroppo da una necessità di dover, come dico io, da una necessità statistica di dover effettuare cause e soprattutto sentenze in pochissimo tempo, perché naturalmente ce lo chiede l'Europa, chi spesso dice ce lo chiede l'Europa, siete una giustizia lenta, è vero, siamo veramente lenti rispetto alla media europea, siamo a livello del Burkina Faso, credo al 47esimo posto nella graduatoria, nel rank mondiale, quindi un po' come la squadra di calcio, no? Quindi siamo tra gli ultimi posti ormai in Europa, credo che in Europa veniamo, la Grecia è solo dopo di noi. Ed è, siamo la culla del diritto, no? Siamo il paese dove è nato quindi il diritto, dove è nato quindi il diritto romano, però il sistema giustizia spesso non funziona. Ecco, questo per dire che il dovere di lealtà è un dovere importante. Chi naturalmente deve difendersi non ha un dovere di realtà, perché chi deve difendersi può anche difendersi mentendo. Questo è una, rientriamo in quella che attiene alla filosofia del diritto, ma poi ne parleremo magari un'altra volta.
1: Senti, c'è una domanda che è arrivata, hanno chiamato di là in ufficio, me l'hanno passata adesso, dove c'è un nostro ascoltatore che è solo e vorrebbe fare il testamento, chiede qual è il modo più semplice per farlo. Allora, cosa deve scrivere?
0: Sì, insomma, anche qui abbiamo parlato proprio all'inizio di trasmissione del testamento olografo, no? Olografo dove a un certo punto io nella mia così sono solo, nella mia, diciamo, anche solitudine, no? Parliamo di solitudine intellettuale, di una solitudine in cui ci troviamo molto spesso noi, così a fare i conti con noi stessi, a parlare con noi stessi sui progetti, sul futuro, e magari, ecco, può accadere che persone non più giovani così pensino a cosa accadrà, quindi un domani quando non ci saranno più e come dovranno essere divisi i loro beni. E, ecco, quindi il testamento è un momento di grande riflessione, secondo me, un momento di grande riflessione perché dobbiamo, siamo soli con noi stessi, sì, abbiamo parlato magari con i nostri parenti, con nostra moglie, con i figli, però poi siamo noi. Rimaniamo soli noi davanti a un foglio di carta con la penna in mano e vogliamo andare a disciplinare un po' quello che sono le nostre volontà. E quindi il sistema migliore proprio è quello di scrivere le nostre volontà. E le scriviamo proprio in maniera semplice, quindi io ho sottoscritto, il nato, il residente, il, insomma, dare i primi, le prime indicazioni con questo scritto, con il presente atto vado a disciplinare i miei beni per quando non ci saranno più, no? Ecco, quindi una formula molto semplice, lascio poi i beni e quindi vado a identificare naturalmente i beni. Il problema principale quando si va soprattutto a scrivere quindi un testamento è anche quello di cercare di essere giusti, che questa è anche un'altra delle grosse questioni. Se abbiamo dei figli, beh, la prima cosa che dobbiamo chiederci è soprattutto se vogliamo lasciare ai nostri figli in parti uguali quello che abbiamo. Questa è la prima questione. O come nel caso del nostro amico ascoltatore, è solo, non ha figli e quindi può fare quello che vuole, insomma, fondamentalmente può scegliere il sistema migliore e quindi elargire a chi vuole determinati beni. Devo dire che in molti casi le persone sole, le persone che magari sono rimaste sole, quindi non hanno avuto figli, ma magari poi sono rimasti vedovi o vedove, c'è attualmente la tendenza a costituire delle vere e proprie, dei piccoli trust o anche piccole associazioni di famiglia, no? Nelle quali io vado a lasciare i beni, quindi a un fiduciario. Questo tipicamente è il caso della fondazione, nel caso del trust, e vado a beneficiare tutta una serie di enti che sono enti terzi, possono essere delle onlus, possono essere delle strutture che permettono poi di effettuare delle donazioni, quindi verso centri di ricerca o altre organizzazioni cosiddette non governative, no? Cosiddetti organi di terzo settore, parliamo delle associazioni, delle cosiddette onlus. Ecco, anche qui c'è tutta una disciplina particolare, perché voglio dire questo, poi dopo diamo i consigli per gli acquisti, perché vedo che siamo già in ritardo, dove effettivamente il fatto di dare un bene a un fiduciario, comunque a una persona che ci rappresenta anche quando non ci siamo più, diventa un elemento importante, perché lui almeno dà questi beni, segue la volontà del decuius secondo determinati parametri con determinati controllori, e quindi sei sicuro che il bene che hai assegnato a quel determinato ente vada effettivamente lì. E quindi sei sicuro che la tua volontà viene esaudita, ma questo pone tutta una serie di problemi che poi approfondiamo successivamente.
1: E un sansbreghe l'arlui e il brasselat serra più l'arlui d'amore non va più mo con faglia d'un vaglia.
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
4: Gianni, cosa fai?
3: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
4: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
3: Vabbè, andiamoci subito.
4: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
5: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
6: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
1: Eccoci qua di nuovo insieme. Guarda che abbiamo trattato un paio di argomenti che di solito anche nel nostro passato radiofonico sono stati argomento di discussione, però quando vai a toccare le parti private, i testamenti, le donazioni, c'è sempre un po' di timore nella paura di sbagliare qualche passaggio per evitare, insomma, che chi riceve quello che hai avuto e chi doni, chi dai, non abbia beghe, perché adesso il problema è quello.
0: Il problema grosso è proprio questo, no? Cioè, quando tu fai un testamento olografo, fai un testamento, sei lì da solo, no? Che pensi a come vuoi dividere i beni. E, la prima domanda, soprattutto quando uno ha dei figli, è di dire: beh, ma lascio a loro tutto in parti uguali, oppure magari vado a privilegiare un figlio rispetto a un altro, no? Questa è la domanda che oppure magari questo figlio ha più bisogno rispetto all'altro. A me è capitato proprio in una situazione ultima dove una deceduta, una signora, e nel testamento ha dato qualcosina di più al figlio maschio anziché alla femmina, quindi c'erano due figli, no? Quindi c'era un maschio, quindi una femmina. In una situazione di questo genere, la femmina poi la figlia femmina, la figlia è venuta da noi in ufficio e dice: ma sa, mia mamma ha sempre voluto bene di più a mio figlio, a mio fratello, no? Al figlio gli ha sempre dato di più rispetto a me. Io anzi sono stata la figlia che anche nel momento del bisogno ero sempre lì, aveva bisogno, ho trovato la badante, andavo a fare la spesa e mi ha dato di meno. Proprio ingiusta la vita, no? Insomma, questa ragazza poi che aveva la sua età, però insomma vedevo che non era molto contenta. Naturalmente c'era un'esecuzione testamentaria, io naturalmente da esecutore testamentario ho dovuto dar luogo a quella che era quello che era il testamento, quello che era stato già disciplinato dal decuius. Ecco, il problema è innanzitutto evitare lesioni di legittima, quindi all'interno, quando tu fai una scelta soprattutto di questo tipo, perché la scelta di un dare qualcosina di più a un figlio anziché a un altro può esserci quindi un problema del genere. Però tendenzialmente devo dire non è così. Nella mia carriera ormai oltre 30 anni che faccio questo lavoro, devo dire che i casi di lesione di legittima sono stati scientemente stabiliti, determinati, cioè effettivamente ci sono stati dei casi davvero molto particolari. Mi ricordo alcuni casi dove per esempio un papà non ha lasciato determinati beni ai figli perché non andava a un figlio in particolare, perché non andava d'accordo con la nuora, perché aveva sposato una nuora di un paese dell'est e quindi ce l'aveva a morte con il figlio e dice: non ti lascio niente, cioè, per dire, queste situazioni proprio anche di conflitto quindi interno. Poi naturalmente non puoi andare a calcare più di tanto in situazioni di questo genere, perché naturalmente l'avvocato ha una funzione, se vuoi, anche di far capire al cliente determinate dinamiche e determinate situazioni. I problemi poi sorgono soprattutto dal punto di vista patrimoniale, quindi quando ci torniamo alla domanda del nostro ascoltatore che dice: sì, io a un certo punto devo lasciare determinati beni, devo a capire a chi lasciare questi beni e quindi come lasciare questi beni, in che modalità. Allora, molto spesso noi utilizziamo quella che è l'utilizzo anche fiduciario del bene stesso, quindi tu costituisci una fondazione, un trust, anche se spesso le fondazioni di famiglia sono un'ottima soluzione, ma presuppongono molto spesso quindi un patrimonio quindi davvero davvero importante. Ecco, però quello che bisogna soprattutto andare poi a capire è a chi vogliamo privilegiare, cioè quali sono le persone a cui teniamo nella nostra vita e le persone che ci hanno magari fatto del bene, che ci hanno aiutato, che ci sono stati vicino. Ecco, io credo che questo sia un momento davvero davvero molto molto importante e che dobbiamo sempre tenere presente in ogni momento anche della nostra vita, perché poi i fatti sono davvero i fatti possono accadere tantissime situazioni, insomma, davvero.
1: No, io direi che sono tanti gli argomenti che abbiamo trattato. Siamo in giugno e si comincia un po' a guardare indietro quello che abbiamo fatto in una stagione. Abbiamo ancora un po' di puntate da passare. Di certo è che anche le domande che stanno arrivando, ho dato un'occhiata alla mail, non le ho ancora scaricate, però cominciano ad esserci quelle sul condominio, sulle quali dovremo prepararci.
0: No, faremo, ecco, sicuramente faremo. Vi do subito una serie di indicazioni, soprattutto su quelle che sono un po' anche i nostri, un po' anche gli argomenti che andremo a trattare, perché sono argomenti che riguardano, ahimè, sempre l'aspetto economico, finanziario e poi, perché no, anche fiscale. Però cerchiamo anche di darvi delle indicazioni su quello che potrà essere purtroppo l'aumento il continuo aumento del carburante. Si pensava che, per esempio, con questo accordo Trump con il presidente dell'Iran fosse a portata di tiro. Questo avrebbe allentato naturalmente la stretta su Hormuz. Non è così, la benzina rimane alta, il costo della benzina rimane altissimo, così come rimane alto il costo, quindi, del gasolio. Io dico nubi all'orizzonte per quanto riguarda soprattutto i costi condominiali prossime delibere, perché giugno è il mese delle delibere condominiali. Bisognerà andare a stabilire quelli che sono i costi futuri, soprattutto dell'energia, i costi del gasolio, i costi del gas, e quindi prevedo che in molti casi ci sarà un aumento stimato anche del 20% per quanto riguarda il costo del riscaldamento. Parliamo di riscaldamento 2026-2027, quindi la stagione, naturalmente siamo in estate, però noi lo diciamo da adesso, e questa è una delle questioni che credo dobbiamo sempre tenere in considerazione. Un'altra cosa che invece volevo parlare, devo dire, abbiamo avuto una serie di, noi anche come ufficio, come studio, una serie di telefonate, riguarda come sempre il fisco. perché molti nostri amici radioascoltatori hanno denunciato, ma è una denuncia, si fa per dire, ecco, diciamo, hanno portato la nostra attenzione, mi piace dirlo così perché, sì, perché è più bello, una serie di PEC e di controlli di dichiarazioni che il fisco sta effettuando per quanto riguarda il 2024, perché come sempre ho detto io, buona festa della Repubblica da parte dell'Agenzia delle Entrate, però l'amministrazione finanziaria poi va a notificare, ha notificato massivamente per PEC ai contribuenti le comunicazioni per il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2024, e sono queste relative ovviamente all'anno d'imposta 2023. Allora, alcuni nostri amici ascoltatori ci hanno comunicato che sono arrivate tutta una serie di lettere dal fisco, in alcuni casi, ad esempio, un nostro ascoltatore dice: sa avvocato, buongiorno, le volevo dire, mi è arrivata la lettera del fisco e mi è arrivata in piena ora di pranzo. Quindi si vede che il messo postale, il postino ha notificato questa cartella, ha notificato la lettera del fisco dell'agenzia del territorio, dell'agenzia delle entrate, mentre stava mangiando.
1: L'orario, quindi, in cui uno a casa,
0: esatto, allora mi ha rovinato il pranzo, e a quel punto non ho più mangiato e mi richiedono come giustificativi tutta una serie di certificazioni uniche dei redditi da lavoro dipendenti, ma non hanno questa documentazione loro, perché devono rompere le scatole alla gente che sta mangiando? Allora noi questa protesta la facciamo nostra, nel senso che effettivamente le persone sono a mangiare, quindi a luna, a mezzogiorno, luna, la gente mangia e naturalmente quindi i postini vanno lì e fanno le notifiche delle cartelle esattoriali. Questo lo volevamo dire perché effettivamente non so se fare un appello a questo punto direttamente all'agenzia, insomma, notificate dopo che uno ha finito di mangiare, così almeno,
1: perché a quell'ora arriva Amazon, quindi non rompete le balle.
0: Tu vado a mangiare, quando vai a mangiare ti trovi il postino che ti notifica la cartella esattoriale, quindi notifica naturalmente la comunicazione dal fisco. Insomma, questo per dire che effettivamente c'è stata questa cosa. Volevo anche salutare un nostro amico che ci ascolta sempre dal Ticino, Eros, quindi noi siamo, come dire, abbiamo un carattere internazionale via internet, quindi ci ascolta. Ciao Eros, grazie per i messaggi e della tua vicinanza come sempre, e poi insomma tutta una serie di cose che non voglio parlare male sempre del fisco, perché chiaramente siamo in un momento in cui ci sono tantissime scadenze, quindi fiscali. Adesso io direi di dare consigli agli
1: acquisti. Pubblicità, poi parliamo della prima scadenza che sta arrivando.
0: Ci sentiamo tra qualche minuto e parliamo di WhatsApp.
1: Bravo.
0: E di messaggi.
1: Bel colpo.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
7: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
6: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: te.
1: Radio San Lucchino.
2: Sono le 9:48, entriamo nell'ultimo segmento. Avevi già argomento pronto?
3: Sì, no, avevamo già un argomento. Dunque, è stata una questione che è stata posta dal nostro amico ascoltatore e riguardano proprio i messaggi WhatsApp, no? Perché poi effettivamente la questione che noi spesso ci poniamo è soprattutto dell'utilizzo dei messaggi, il messaggio WhatsApp, ma no, perché il messaggio WhatsApp poi alla fine, non so se è capitato anche a voi, addirittura i documenti vengono inviati via WhatsApp. Quindi il documento non è solamente il messaggio, ma vengono inviate le foto, i documenti, i contratti. Allora la questione è qual è il valore del messaggio WhatsApp? Si può dimostrare ad esempio tramite WhatsApp che io ho concluso un contratto, cioè che effettivamente con l'accettazione, con l'invio naturalmente del messaggio WhatsApp, che naturalmente inviato all'altra parte, un contratto sia stato effettivamente sottoscritto, ma più che altro conosciuto, perché la sottoscrizione quindi è una cosa diversa. Devo dire che la questione non è semplice da valutare, perché il tema soprattutto del valore probatorio delle comunicazioni informali nelle controversie, e possono essere controversie tra qualunque tipo, tra committente, professionista, tra consumatore, banca, assicurazione, insomma, in realtà è proprio questo, cioè dire tu mi hai mandato, mi hai dato il consenso a fare un determinato lavoro, questo consenso me l'hai dato tramite WhatsApp e quindi io l'ho eseguito, non mi hai pagato e io naturalmente ho fatto affidamento su questo messaggio WhatsApp che ho ricevuto, e l'altra parte dice sì, ma è un messaggio, cioè è semplice un messaggio, è una cosa, cioè non è una formalità, no? È comunque sì, un'indicazione, di vero, ti davo il consenso di fare, ma io mi aspettavo il contratto scritto. A questo punto il problema è proprio questo. Cioè, e anche qua, qui c'è sempre il solito discorso della prova. Dobbiamo andare sempre alla prova, no? Cioè la prova di aver chiuso, concluso un determinato contratto. E l'unica possibilità è quello naturalmente di delle comunicazioni, diciamo, non formali, nel senso che io non è che non sono favorevole a quello che è l'informalità del messaggio WhatsApp, però ci sono le PEC, ci sono le raccomandate ricevute di ritorno, no? ci sono degli strumenti che normalmente noi utilizziamo e che vengono a dare certezza giuridica a determinati quindi, documenti. Quindi la notizia è proprio in questo senso, che ad esempio il Tribunale di Bologna, ma come anche tantissimi altri tribunali, hanno considerato che il messaggio WhatsApp non sempre è idoneo a provare l'esistenza di una obbligazione, quindi giuridica, perché il messaggio WhatsApp presenta un contenuto spesso generico, informale, e molto spesso non c'è la certezza di andare a individuare con certezza il mittente, perché può provenire anche da altre quindi situazioni. Insomma, questo è per dirvi come la semplificazione quindi eccessiva, molto spesso effettuata anche per questi sistemi di comunicazione così veloci, non sempre riscuote grande successo tra i tribunali. Volevo anche parlarvi un secondo un po' del problema del contante, anche poi ne parleremo quindi ad hoc specificamente perché malgrado la tendenza degli italiani, ma poi non solo degli italiani, quindi in generale, quindi a pagare per contanti, nel 2025 le operazioni che sono state effettuate con le carte di pagamento hanno raggiunto, pensate, una cifra pazzesca di 12.385 miliardi, e addirittura c'è un aumento di del 13,5% rispetto a quasi 11.000 miliardi del 2024. Cioè, il punto è che effettivamente la gente oggi, anche per andare a prendersi il caffè al bar, paga con la carta, cioè non sta più pagando il caffè con il contante. E, diciamo che sulla base del centro studi, sia della Banca d'Italia, ma ho visto anche la stessa cosa anche in Svizzera, con tendenza di meno, diciamo un pochino meno rispetto a quanto accade in Italia, la carta di debito è comunque il pagamento più utilizzato dagli italiani. Pensate che nel 2025 le operazioni effettuate con il Bancomat sono salite quasi del 15,6% in più. È una domanda che pongo a questo punto, è una tendenza che alla fine farà sì che il contante sparirà e quindi solamente pagamenti tracciati? Insomma, è una questione, insomma, è una questione abbastanza seria, perché il pagamento WhatsApp, il pagamento che viene effettuato con il telefono, molto spesso capita che le persone, che l'utente abbia registrato la carta di debito sul proprio telefono, e te vai al bar, prendi il telefonino e paghi il caffè, o paghi la pasta, paghi quello che ti sei comprato.
2: Ieri mattina ero in autobus e è successa una cosa, ho visto uno che per mancare il biglietto ha messo il telefonino contro la macchinetta. La prima cosa che mi è venuta in mente, la cavolata, è stata: ma che soffello, lui ha il telefono alla macchinata, per sentire se è il biglietto. no, mi dispiace.
3: Questo fa parte un po' anche della nostra asineria, siamo degli asini poi.
2: No? Noi siamo bolognesi, ma siamo anche abbastanza realisti, perché porca miseria, inutile Stato italiano che tu mi vuoi imporre di pagare il biglietto col banco, ma no, fammi pagare quei soldi, il denaro, la conquiglia.
3: Cioè... Allora, io ho la mia idea, vuoi sapere, voglio essere proprio impopolare questa mattina. Allora, io penso che il pagamento del bancomat, il pagamento carta di credito, è un sistema dello Stato per controllare il cittadino. E questo è il problema. Nel momento in cui te non sei più libero di comprarti un caffè, di andare al bar, prenditi un caffè, ma puoi andare fare quello che vuoi con i contanti, no? Per un tuo bisogno, una tua necessità, perché lo Stato vuole sapere cosa ci fai con quei soldi. Cioè, secondo me è un'assurdità sta cosa, magari sarà anche comodo, però io preferisco pagare ancora con il contante. Faccio parte della vecchia guardia.
2: Beh, evviva i soldi.
3: Ma soprattutto andiamo contro quelli che sono gli interessi delle banche.
2: Esatto, evviva le monete, proprio i nichelini. Io guarda, l'uno dei due centesimi li tengo come se fossero.
3: Allora, mio nonno parlava sempre di franchi, non so, di Bayouk.
2: I franchi.
3: Frank,
2: cioè.
3: No, ma nel dialetto si dice ancora, no?
2: Sì,
3: dialetto
2: sì. È ancora io sì. Io parlo ancora in lire. No, davvero, cioè, scherzi a parte. Io faccio dei raffronti in lire. Quando dico la benzina costa 4.000 lire al litro, e mio figlio dice: ma sei scemo? Sono 2 euro. No, per me sono ancora lire. Perché non voglio essere...
3: il dialetto tra lire e franchi siamo sempre stati un po'...
2: Sono designazioni territoriali. A proposito di dialetto, mi fa venire in mente che promozioniamo la serata di domani sera in Piazza della Pace, dove inizierà Boulogne Sound, il nuovo festival della canzone dialettale, che in 7 serate designerà 7 finalisti che concorreranno per il premio 2026 della canzone dialettale in Piazza Maggiore il 14 agosto. Quindi io vi aspetto domani sera in Piazza della Pace, sabato e domenica le serate alla Filuzzi, sempre in Piazza della Pace, per dare sì che la bolognesità abbia ancora un grande valore. Ieri in comune a Bologna, in conferenza stampa, è stata valorizzata anche la nostra figura come Radio San Luchino per essere partnership di questo evento, e ci fa piacere essere così portatori sani di bolognesità nelle case dei bolognesi, e non solo, anche degli svizzeri, perché ci ascoltano anche da là. Quindi un po' di Bologna anche
3: a Bologna l'estero. c'è una comunità, cioè a Bologna, in Svizzera c'è una comunità di bolognesi veramente notevole, quindi molto molto legata alla nostra, al nostro territorio.
2: Allora voglio dire un quel carpagne, ci penso l'aereo, no, l'aereo, dai, bicicletta, dai, fai in Svizzera. Ecco. E con questa considerazione siamo al termine. Ci risentiamo con l'avvocato lunedì mattina, dove risponderemo a tutte le vostre domande. Ne stanno già arrivando, perché ho visto il terminale, c'è già una bella lista di cose. E grazie quindi all'avvocato Mario D'Arezzo.
3: Grazie a voi, buon
2: grazie
3: weekend
2: a voi che ci avete seguito. Allora, io e voi ci sentiamo domani pomeriggio alle 16:45 con il match analisi insieme a Lorenzo Marciari. Domani mattina non ci sarò, sabato naturalmente con la Butaiga dal Dialat, e domenica con il Filuziere. Buon tutto a tutti.
0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
4: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
4: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra, telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
5: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
6: San Luchino Notizie.
7: Buongiorno dalla redazione. Accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano. A seguito delle negoziazioni guidate dagli Stati Uniti, Israele e Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco che è subordinato a una completa cessazione del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti gli esponenti di Hezbollah dal settore sud del fiume Litani, è quanto si legge in una dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Israele e Libano. L'accordo prevede la creazione di zone pilota sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. Nella dichiarazione si annuncia che i prossimi colloqui tra Israele e Libano si terranno dal 22 giugno.
8: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione, adottata con 4 membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica poiché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
7: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo a un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo.
8: A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottà è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hammer aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo fino alla fine, anche Rita Benini si è lasciata andare, malata di una forma tumorale all'età di 60 anni.
7: Trema ancora la terra in Sicilia. Nella notte un terremoto di magnitudo 2.8 è stato avvertito nelle isole Eolie. La scossa è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 2.03 ora italiana a una profondità di 211 chilometri, spiega l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Roma. Si tratta del secondo terremoto in pochi giorni avvertito in Sicilia. All'alba di ieri infatti erano state avvertite 3 scosse. Un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi alle 5.51 proprio al largo delle isole Eolie a una profondità di 306 chilometri.
8: Il tennis, il campo ha dato il suo verdetto, sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro in lacrime di Matteo Berrettini. Domenica 7 giugno ci sarà così anche un azzurro in campo nella finale del Roland Garros.
7: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Almanacco.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 4 giugno 2026 è il 155esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.41. I santi del giorno sono San Quirino di Siscia e San Francesco Caracciolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 giugno del 1783 i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. Nel 1917 vengono assegnati i primi premi Pulitzer, premio statunitense considerato come la più prestigiosa onorificenza nazionale per il giornalismo, successi letterari e composizioni musicali. Il 4 giugno del 1944 viene ricordato per l'eccidio della Storta, una strage commessa in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale da soldati dell'esercito nazista in fuga da Roma, in cui morirono 14 persone, tra le quali il sindacalista Bruno Buozzi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 giugno del 1961 il radiocronista Sandro Ciotti conia il tormentone clamoroso al Cibali durante la partita di calcio Catania-Inter, diventata famosa e utilizzata per indicare una vittoria contro ogni pronostico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 giugno del 1971 Mia Martini pubblica il singolo Padre Davvero. Nel 1981 Pino Daniele rilascia l'album Vai Mo. E nel 1984 debutta nei negozi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen, considerato una pietra miliare del rock. Passiamo ai nati oggi. Compie 56 anni Deborah Compagnoni, ex sciatrice alpina italiana, prima atleta ad aver vinto una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali nella storia dello sci alpino. Spegne 54 candeline PIF, pseudonimo di Pier Francesco Diliberto, è un conduttore e autore televisivo, sceneggiatore, regista, scrittore, attore e conduttore radiofonico italiano. 51 candeline sulla torta dell'attrice e produttrice cinematografica statunitense Angelina Jolie. E buon compleanno a Lorenzo Insigne, il calciatore italiano attaccante del Pescara, di cui è capitano, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 giugno 1994 di Massimo Troisi, capostipite di una nuova generazione di registi e attori. Con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato. Nel 2004 scompariva Nino Manfredi. Artisti come lui hanno dato lustro al cinema italiano e non solo, nobilitando il genere della commedia. Oggi vi lascio con questo proverbio: non rompere il muro se le porte sono aperte.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Troppo caldo? Eurocasa Bologna ti porta il fresco che meriti. Siamo specialisti in condizionatori e pompe di calore. Abiti in centro o in condominio? Scegli i nostri climatizzatori senza unità esterna, perfetti per ogni facciata. Vieni a trovarci alla Notte Bianca in via degli Orti 18 il 4 giugno dalle 20. Registrati sul nostro profilo Facebook Eurocasa Bologna per poter avere in omaggio il mini ventilatore da viaggio. Ce ne sono solo 100. Eurocasa, dal 1987 il clima ideale per la tua casa.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

il divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Ciro. Sala Tulipano 051 51 17 87. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni. Si mangia da martedì a domenica dalle 11.30, con possibilità da sport venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. Biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, la tombola il venerdì sera dalle 20.30. E all'Arci Benassi, viale Cavina 4, tutti i mercoledì sera, Rina, estiva, jukebox e story. Si balla con il DJ Paolo Umbra e trovate anche tante stuzzicherie estive. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa sabato sera con Marco Gavioli Band, e il prossimo mercoledì il 10 di giugno arriva Roberta Capelletti. Per la Cometa di Sasso Marconi prenotazioni da Angelo 393 292 32 58, Rosanna 393 807 95 08. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere, il Parco Cultura Danza e Spettacolo, qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4, con telefono 051 56 74 05. Si balla questa sera 20.30 con Vincenzo Serra e Paolo, e venerdì sera dalle ore 21 con ingresso libero ritorna, grande richiesta, la danza del ventre. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20.30 si balla con Stefano Linari, ci si può prenotare al 339 526 3705. Il ballo della domenica riprenderà poi il 4 di ottobre. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4, a Riale di Zola Predosa, Falcone di Riale 051 60.

351-66-140 è il telefono. La tombola fino al 9 di giugno per tutta estate i tornei di Burraco il giovedì e la domenica pomeriggio. Al Falcone di Riale la novità, da giugno a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del Centro Falcone dalle ore 20 alle ore 23, balli di gruppo e coppie, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non ne mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso lunedì sera al Burraco, questo pomeriggio la tombola e poi riprenderà la tombola del mercoledì sera e giovedì pomeriggio a settembre. Però rimane sempre la tombola in locale climatizzato la domenica pomeriggio. Arci San Lazzaro si balla nel cortile esterno dalle 20:30 giugno, luglio e agosto. Ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si ballerà in Sala Paradiso. Inaugurazione dei martedì sera danzanti, martedì 9 giugno con Nicolò Quercia, 051 45 12 00. La festa dell'unità dei gessi fino al 15 di giugno a Pianoro Parco Carateria. Menù tradizionale, pesce e baccalà, c'è anche il servizio da sporto, stand gastronomico dalle ore 19 alle ore 22. E poi ci sono gli spettacoli. Questa sera Nicolò Querce e Carlotta Marchesini, venerdì sera Ruzze Baliera e Nico Royal. Sabato sera Paolo Umbra, domenica sera William Monti ed Eric Artioli. Informazioni e prenotazioni Enzo 345 60 90 602. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento d'ascolto.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: senti che bel rumore.
1: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
3: Gianni, ma cosa fai?
4: Butto fuori tutto!
3: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
4: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
3: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
4: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
5: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
6: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
5: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: farti scordare di me e noi.
1: Radio San Luchino.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Radio San Luchino, buon ascolto.

0: È arrivata la carissima Simonetta Bonfiglioli, ve l'avevo annunciato, di giallo e gusto sano. Simonetta, buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ma
1: e
0: buongiorno, bella, splendida, positiva. Ci sono tante novità che riguardano soprattutto gusto sano, però se mi permetti, io vorrei ringraziare tutti i tuoi collaboratori, sia di gusto sano, ma in particolare di giallo, perché ho avuto l'occasione di venire, buoni tortellini, squisito il brodo, provare per credere, e poi di salutare anche Paolo. Dico bene,
1: il nostro chef
0: è stato gentilissimo nei miei riguardi, non dimentico, io una persona gentile e cordiale, l'educazione prima di tutto, e Paolo lo rappresenta nel vero senso della parola, gentilezza e l'educazione, e complimenti ancora.
1: Grazie.
0: Allora, eccoci qua Simonetta, parliamo di gusto sano, c'è un anniversario speciale particolare,
1: sì.
0: Allora raccontaci.
1: Perché esattamente il 7 di giugno è un anno dalla apertura, dal rinnovo del locale, quindi dall'apertura del corner del gelato di gusto sano, quindi
0: che è a Bologna,
1: che è a Bologna in via Testoni 9A, e quindi sabato e domenica 6-7 di giugno dalle ore 11 alle ore 18 aspetto tutti per venire ad assaggiare il nostro gelato, perché il gelato di gusto sano non è il migliore di Bologna, ma sicuramente è un gelato della tradizione, perché come ho sempre detto,
0: raccontaci,
1: noi facciamo nel gelato ciò che facciamo nei dolci, e quindi ci sono esattamente 12 gusti, però per noi il nostro must è i gusti della tradizione bolognese, quindi la crema petroniana, la torta di riso, il
0: portate in gelato, è gusto di gelato,
1: assolutamente,
0: attenzione.
1: Sì. E poi abbiamo la zuppa inglese, venite ad assaggiare perché è veramente buona, con l'alchermes che emana un profumo buonissimo. Poi abbiamo la torta con le tagliatelline, sì, proprio la torta con le
0: vorrei
1: tagliatelline.
0: Vorrei vedere come avete fatto fare il gelato con la torta.
1: La pinza bolognese, quella proprio con la variegata con la mostarda bolognese. E poi abbiamo anche altri gusti, come ad esempio il fior di bufala, perché cerco di fare delle cose un po' diverse, il fior di bufala, e poi faccio l'africanetto, che è il dolce di San Giovanni in Persiceto, quello che è lo spumino fatto col solo del tuorlo dell'uovo, e io ho provato a riprodurlo nel gelato, devo dire che è veramente molto buono. Poi ci sono i classici, pistacchio, nocciola, limone, fragola, ma anche il limone. Sono andata ad Amalfi, ho preso i limoni, non è una cosa per dire, veramente, che ho spremuto e ho fatto il succo, il sorbetto al limone, e ho fatto la delizia al limone con la ricotta. Devo dire, venite ad assaggiare, dico a tutti i telespettatori di venire ad assaggiare, perché è veramente buona e merita proprio, quindi aspetto tutti il 6 e il 7 di giugno in via Testoni,
0: sabato
1: 9,
0: e domenica, attenzione,
1: domenica,
0: ci siamo,
1: dalle 11 fino alle 18 di sera, per venire ad assaggiare il gelato. E poi, se esprimete qual è il gusto che vi piace di più, dopo vi verrà regalato un simpatico omaggio, uno sconto per l'acquisto del gelato, quindi aspetto tutti a venire ad assaggiare.
0: Possiamo anche votare, tra virgolette, dare un nostro giudizio
1: su quelli che sono i gusti che assaggiano e quelli che trovano più migliori, che piacciono di più, insomma.
0: Visto che parliamo di gusto sano, ma gusto sano, sì, i gelati adesso vanno per la maggiore, ma ci sono altre situazioni,
1: certo,
0: gusto sano,
1: a gusto sano,
0: c'è
1: anche
0: gelati,
1: la pasta fresca,
0: quindi qui che
1: i tortellini, il brodo della tradizione, che lo facciamo anche su ordinazione nel periodo estivo, perché un buon piatto di tortellini si mangia anche,
0: ma è buono quel brodo,
1: esatto, in estate,
0: emana un profumo,
1: è buono. E poi dopo abbiamo le tagliatelle, le lasagne e i nostri piatti pronti. Ricordo sempre che con questo caldo, se uno non vuole cucinare, ci può telefonare e noi gli consegniamo anche a casa un piatto pronto, solo da scaldare al microonde, e quindi si trova sempre le tagliatelle al ragù, i tortellini in crema di parmigiano, i tortelloni con burro e salvia, i balanzoni fatti con il burro e il pistacchio, e ogni tanto il nostro chef Paolo prepara sempre delle cose nuove, fresche e genuine e di stagione. Quindi ricordo il numero di telefono per prenotare, di gusto sano in via Testoni, 348-388-5593.
0: Ripeto, 348-388-5593.
1: Esatto. E poi non posso dimenticare, perché è tornata Roberta che fa quell'ottima pasta di fagioli. Ce la richiedono anche in estate, Bruna. Cosa
0: sei
1: dobbiamo
0: fare? Sei proprio una delinquente,
1: fare?
0: Ci avviciniamo a parlare della pasta di fagioli.
1: Fagioli, beh, ma è tornata.
0: Ma adoro.
1: Mi hanno
0: adoro.
1: Chiesto la pasta di fagioli, è tornata e quindi già.
0: Ma che la fa buona, fa bene tutta estate. Perché sì. Dicono poi che non si mangiano i tortellini in brodo quando fa caldo, se
1: sono buoni,
0: guarda
1: si
0: che
1: mangiano,
0: se sono buoni
1: bene.
0: Si mangiano anche quando è caldo. Senti Simonetta, ti devo interrompere un attimino, c'è la pubblicità, collegamento con la nostra redazione normale, poi ritorniamo insieme
1: che raccontiamo
0: perché
1: un'altra
0: qui,
1: novità oggi non terminano le
0: perché
1: novità.
0: veramente anche l'altra è vero, tutto orecchie, eh?
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione d'interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
6: San Lucchino Notizie.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Una fonte della sicurezza riferisce all'AFP che un casco blu è stato ucciso nel sud del Libano. Intanto la tregua fra Israele e Libano sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litania meridionale. Il nuovo ciclo di colloqui inizierà nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. La Camera USA ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran.
7: Il conflitto russo-ucraino, dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
8: Doveva essere una normale perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, si è invece trasformata in una scoperta eccezionale, quella effettuata dai carabinieri in provincia di Reggio Calabria, dove è emerso un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga a un eventuale latitante. Gli investigatori hanno individuato il rifugio nascosto dietro pareti apparentemente normali e sotto il pavimento dell'immobile controllato.
7: Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione ormai strutturale nelle abitudini di consumo del paese. Secondo l'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia, le operazioni effettuate con carte di pagamento hanno raggiunto quota 12,4 miliardi, con un incremento del 13,5% rispetto all'anno precedente.
8: Ultima spallata del maltempo, poi arriva l'estate sull'Italia. Dopo un inizio di giugno con un meteo fortemente instabile in alcune regioni caratterizzato da piogge e maltempo, ci si prepara a un nuovo e definitivo cambio di stagione. Prima di godersi definitivamente l'estate, però, l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazione che poi lascerà spazio a caldo e sole.
7: Il tennis al Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra aprirà il programma sul Philippe Chatrier, impegnati nella finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Ieri il derby italiano Berrettini-Arnaldi. Berrettini ha dovuto abbandonare la gara per infortunio. Ascoltiamo le sue parole.
6: Non volevo finisse così. Ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Informazioni, ritorna Radio San Luchino come di consueto intorno a mezzogiorno. Eccoci qua con la carissima Simonetta Bonfiglioli di Giallo e Gusto Sano. Già abbiamo parlato, ma ritorneremo poi a Gusto Sano per quanto concerne l'iniziativa. Grazie a tutti coloro che in questo anno, perché è un anno che è aperto, sì, Gusto Sano in via Testoni 9/A, vero?
9: Sì.
0: A Bologna. E allora sabato e domenica se andate, passate,
9: assaggiare i nostri gelati. Esatto.
0: Questa è un'iniziativa. Adesso veniamo là, perché quando me l'ha detto, io conosco bene la location, come dicono adesso quelli che se ne intendono, la location. Simonetta, noi ci facciamo delle sane risate, perché altrimenti qui, ragazzi,
9: la vita è difficile, invece
0: molto difficile. Quando vieni tu qui c'è sempre un'aria bella, solare, il sole ovunque. Allora, poi ti vedo bella abbronzata, siete in vacanza un pochino,
9: Sì, un po'. Beh, sono andata in Costiera Amalfitana.
0: Brava.
9: A prendere i limoni, Bruna.
0: Noi Piero e Tirchio ci ha messo qui sotto, abbiamo un cortiletto, ancora ci deve mettere lo sdraietto, un po' di sabbia, almeno andiamo giù un po'.
9: Ma così perché
0: altrimenti dove andiamo? Caro Piero, prepara quella bottiglietta che è meglio. Allora, Simonetta, raccontaci, perché c'è un'iniziativa bellissima.
9: Perché noi il 12 e 13 giugno siamo al Mughi for Friends a Villa Belny, nella spettacolare location di Villa Belny,
0: qui,
9: in via Saragozza.
0: Esatto.
9: Quindi venerdì e sabato, venerdì dalle 15 alle 22 e sabato dalle 10 alle 19, ad ingresso libero, dove sono tutta una
0: concentrazione. Parliamo del 12 e 13 qui,
9: giugno,
0: attenzione.
9: Quindi
0: sì,
9: non questa settimana, ma la prossima.
0: No, perché questa abbiamo l'anniversario,
9: compleanno di
0: esatto.
9: Gusto Sano. Ma sempre Gusto Sano noi partecipiamo, perché vogliamo fare assaggiare a tutti in quell'occasione a Villa Belny. Invece facciamo assaggiare i nostri tortellini. E cosa proponiamo? Abbiamo i tortellini fritti, i passatelli fritti e i tortellini con la fonduta di parmigiano e aceto balsamico e gli stick di lasagne fritte. Quindi non possono
0: gli stick, potete, questa non ho mai sentita.
9: Ah sì, sono dei cubetti di lasagne,
0: stick, di lasagne
9: che noi mettiamo tipo
0: fritte.
9: Esatto, li friggiamo e li mettiamo e li proponiamo come fosse uno spiedino, un petroniano, quindi una cosa da mangiare passeggiando. Quindi una grossa novità.
1: ok? Quindi con la nostra solita lasagna, la nostra lasagna a 7 strati verde, che noi proponiamo sempre nei nostri 2 locali di Giallo e Gusto Sano, ma questa volta l'abbiamo deciso di farla fritta perché per un passeggio è molto più comoda,
0: esatto,
1: e molto
0: pratica, molto di più pratica, gustosa, esatto. Sempre, ma molto pratica,
1: pratica, esatto, ma, che si adatta un po' all'evento.
0: Ma come funziona questo evento?
1: Ci sono tutti gli artigiani che fanno tutte
0: in
1: le
0: Villa
1: cose
0: Benny.
1: A Villa Benny, dove fanno le dimostrazioni, artigiani, borse, gioielli, tutte cose made in Italy, e più made in Italy che il
0: di
1: mangiare
0: voi,
1: di Gusto,
0: esatto,
1: Sano. Quindi
0: esatto,
1: siamo stati invitati e abbiamo accettato con grande piacere questo invito, e quindi partecipiamo anche noi.
0: Uno può entrare?
1: All'entrata libera, gratuita, il 12 e 13, venerdì e sabato, venerdì dalle 15 alle 22.
0: Nel pomeriggio.
1: E sabato invece dalle 10 alle 19. Quindi
0: perfetto,
1: invito tutti a venire ad assaggiare e a mangiare, a vedere le cose meravigliose.
0: Ma si possono portare a casa questa pasta che tu prepari? Si può mangiare anche lì magari?
1: Sì, con qualche tavolino noi diamo l'occasione di poterli mangiare lì e visitare.
0: Hai capito? Hai capito? Ma questa è una bella iniziativa, guarda che è una cornice meravigliosa quella di Villa Benny.
1: Villa Benny è bellissima.
0: Fanno delle cene a tema. È bellissima quella villa.
1: Ma stavo dimenticando, Bruna, ma lì noi facciamo vedere, ci sarà anche la sfoglina, ci sarò io che farò vedere come fare il nostro ripieno e la sfoglia con il nostro tortellino, quindi facciamo una dimostrazione come fare i tortellini e il ripieno e il nostro ripieno.
0: Venerdì o sabato questo?
1: Tutti e due i giorni, quindi assolutamente. Ci hanno detto
0: che
1: gradivano questa cosa e quindi io e
0: una dimostrazione in loco
1: faremo, esatto. Quindi farò vedere che le mani in pasta gliele metto.
0: Ma gliele metti come le mani in pasta? Cara Simonetta, tortellini sono squisiti. Non so perché mi sembrano anche migliori di quelli che erano una volta. Non lo so perché, sai, perché sono veramente buoni.
1: Bruna, perché sai che cosa dipende la mortadella. Quindi noi ci facciamo sempre una grossa ricerca sulla mortadella e il parmigiano.
0: Sugli ingredienti, diciamo.
1: Che rendono il tortellino.
0: Oh, ma veramente squisito. Anche il brodo, ma siete bravi con quel brodo.
1: Ah, beh, il nostro brodo è fatto come la nonna, quindi la carne, la gallina, le ossa, poi dopo tutte le verdure, viene schiumato e poi dopo lasciato bollire esattamente 6 ore. Dopodiché viene
0: in bottiglia,
1: sgrassato, viene abbattuto.
0: Abbattuto.
1: Sgrassato e imbottigliato, e in bottiglie da 0,5 litro o 1 litro. Quindi
0: io penso, mi dice, dico, ma metto in freezer, fa no, per 3-4 giorni puoi tenerlo anche in frigo normale.
1: È
0: infatti,
1: freschissimo.
0: Perché aspettavo le mie ragazze, infatti non ha freschissimo.
1: È freschissimo, assolutamente. In questo periodo consiglio sempre di prenotare, perché così.
0: Beh, sì, è un periodo un po' anche caldo, hai capito?
1: Certo.
0: Esatto.
1: Quindi se uno, in modo che così glielo possiamo mettere sulla pentola per la necessità.
0: Bellissimo, guarda, un'iniziativa veramente fantastica. Senti, andiamo un attimo in pubblicità e poi ricapitoliamo il tutto e come
1: tutte
0: nostra
1: novità.
0: Buona abitudine, perché ha sempre i minuti contati. Simone, dove sei andata? Giri da un negozio all'altro?
1: Stamattina sono dovuta andare a portare le materie prime per il gelato, perché noi tutti i giorni in via Testoni facciamo il gelato fresco, quindi mancavano 2 ingredienti, il tuorlo dell'uovo e la panna fresca, e quindi glielo ho dovuti portare,
0: esatto.
1: Bruna.
0: Questo è il lavoro di Simonetta, di tutti i collaboratori di Giallo e Gusto Sano.
10: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
11: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
12: Sono le 11:09.
0: Beh, ma sono le 11:09 prima, Simonetta. Ricapitoliamo tutte queste belle novità. Allora io vengo in centro sia sabato
9: che domenica 6-7 di giugno.
0: 6-7 di giugno.
9: Dalle 11 fino alle 18
0: mi fermo a Gusto Sano, che è in via Testoni 9/A
9: a Bologna. Esatto,
0: a Bologna, c'è lì da un anno ed è questa la novità, si festeggia il compleanno,
9: e facciamo assaggiare i nostri gelati della tradizione.
0: 12 gusti mi hai detto?
9: Assolutamente.
0: Perfetto, ma sono gusti particolari e sono i dolci che loro preparano riportati
9: nel gelato. Esatto, proprio nel gelato. E quindi la crema petroniana è la classica, perché non potevamo non fare la crema petroniana, perché chiaramente una gelateria a Bologna si misura proprio dalla bontà e dalla cremosità della crema, e la nostra è senza vaniglia e senza limone, ma solo tuorlo dell'uovo. Quindi venite ad assaggiare, perché è veramente molto buona. Poi vabbè, sono io la gelataia e allora vabbè, almeno.
0: Ma tutti possono venire, constatare, magari dire la propria, devono votare,
9: perché
0: il gusto che il più gusto aggrada, che,
9: esattamente, in modo da ottenere uno sconto da poter spendere nella nostra gelateria. E tra i gusti, quindi ripeto, la crema petroniana, poi abbiamo la zuppa inglese classica bolognese, la torta di riso, la pinza bolognese, il gusto due torri, che non è altro che la torta con le tagliatelline. Sì, la torta con le tagliatelline.
0: Ecco, questa, come avete fatto a portare il gusto torta di tagliatelline in gelato, sono proprio bravi.
9: Eh sì, perché tu sai che nella torta con le tagliatelline c'è la pasta frolla,
0: è vero,
9: le mandorle, il cedro diamantato, che vengono tenute con in macerazione con il rum, almeno questa è la ricetta della mia nonna, con un po' di cacao e del rum, e noi questo composto lo mettiamo in una base crema e poi dopo gli mettiamo un crumble di tagliatelline, le vere e proprie tagliatelline. Quindi si sente proprio, emana quel sapore retrogusto di torta con le tagliatelline.
0: Il gelato si può portare da passeggio, chiamiamolo, certo, così, oppure anche portare a casa nelle vaschette.
9: Assolutamente. E poi dopo abbiamo i classici, abbiamo il fior di bufala, e poi dopo fate il classico nocciola, pistacchio, e la cioccolata fondente, e poi ho fatto l'africanetto, che è il
0: dolce di San Giovanni, hai detto,
9: intersiceto, quello brevettato, in modo che è una base crema con un po' di marsala, con un crumble di africanetto, è proprio veramente buono. Poi c'è la crema Simonetta, che invito tutti a venirla ad assaggiare, perché è una crema un po' aromatizzata, che
0: basta, non diciamo più,
9: esattamente,
0: suscitiamo un po' anche la curiosità.
9: E poi abbiamo il nostro mascarpone Bologna, proprio il classico mascarpone, buonissimo.
0: Mangerei a cucchiaio così.
9: Poi chiaramente di stagione abbiamo la fragola e poi i limoni, abbiamo il sorbetto al limone di Amalfi, perché come ho detto prima sono andata ad Amalfi,
0: ma
9: si
0: vede,
9: a casa
0: tutta abbronzata, si vede benissimo.
9: I limoni, che ho fatto anche la delizia al limone con la ricotta, quindi
0: brava,
9: mi raccomando, venite ad assaggiare, ripeto, sabato e domenica dalle 11 alle 18 e invito tutti a dare il proprio parere sul gusto che preferisce.
0: In via Testoni 9 9 Baracqui a Bologna, dove c'è Gusto Sano naturalmente,
1: la prima a destra di Vio Govassi dove c'è Gamberini, e venendo da Porta Nuova, lungo Porta Nuova, è subito a sinistra.
0: E tutto
1: dove
0: questo,
1: c'è il Balanzone,
0: dove c'è il Balanzone,
1: lo dobbiamo dire,
0: ricordiamocelo.
1: Lo dico sempre, dove c'è il Balanzone.
0: Il Balanzone. E questo perché Gusto Sano festeggia l'anniversario, il primo anno, il compleanno praticamente, che questo negozio è stato aperto.
1: È stato rinnovato, perché noi il negozio l'abbiamo da 4 anni, perché questo era un mio cliente alla quale fornivo, perché Giallo Pasta Fresca fornisce anche all'ingrosso, e quindi era un mio cliente che vendeva, io avevo il sogno di avere il negozio in centro e quindi ho acquistato questo negozio. Perché? Perché non c'è solo gelato, perché l'azienda nasce come produttrice da 26 anni di tortellini, tortelloni, lasagne, tagliatelle e dolci della tradizione come la torta di riso, la zuppa inglese, le raviole, la pinza, e in questo periodo abbiamo anche l'angelica, che è un dolce che viene molto apprezzato dai nostri clienti, e le peschine. Quindi Gusto Sano e Giallo nascono come produttori di tortellino bolognese.
0: Senti, prima di parlare anche di questa grande iniziativa che riguarda Villa Bene,

0: sono nata a Birra Bologna, nella zona prima dell'aeroporto.
1: Della birra?
0: Della birra, esatto. Quindi la mia zia faceva la cuoca in una trattoria lì vicino all'argine del Reno, con le ricette sempre della mia nonna. Invece io aiutavo la mia nonna a far da mangiare, perché lei faceva dolci e pasta per tutta la via. Quando uno aveva bisogno
1: si rivolgeva alla tua nonna.
0: Andava dalla parrucchiera, portava le raviole, andava dalla callista, portava dei dolci, e quindi la conoscevano tutti per la Gigia dei dolci. E io ero il suo aiutante, e lei era quella che voleva solo me quando faceva, perché me lo ricordo, e scusami l'emozione, Bruna, perché
1: non immaginavo ti portasse
0: sono
1: perché
0: fiera,
1: a me fa piacere
0: sono
1: sapere
0: fiera
1: ecco,
0: di questa
1: da
0: cosa,
1: dove veniamo, vero? Ne abbiamo parlato prima, ricordarsi sempre
0: perché
1: le nostre
0: so che
1: origini.
0: Alla mia nonna farebbe molto piacere, se avesse saputo che questa era il mestiere che sarei andata a fare. E insomma, la mia nonna amava, perché quando lei faceva da mangiare si girava e trovava subito quello di cui lei aveva bisogno, non aveva bisogno di dirmi passami. Lei mi guardava e io con gli occhi gli
1: capivi
0: davo
1: già
0: la farina, piuttosto che la forchetta, piuttosto che il mescolo, piuttosto che il colapasta, qualsiasi cosa lei stesse facendo, lei si girava e io gli allungavo quello che lei. Per me era una grande soddisfazione, ma anche per lei, perché ha sempre detto: se devo fare qualcosa voi datemi la simonetta e io sono a posto, perché
1: vedi,
0: in due valiamo come 5-6 persone. E quindi grazie alla mia nonna.
1: Da dove viene questa grande
0: che la
1: perché
0: ringrazio,
1: tu si vede che ami il tuo lavoro, ami il tuo lavoro, davvero quando ne parla, voi non la vedete, ma ha un viso che emana una luminosità incredibile, e fa bene anche ricordare il perché, perché di tutta questa passione. Perché venivamo anch'io, dove si faceva veramente da mangiare, si tirava la sfoglia, si mangiava quello che dava l'orto, quello che si poteva, c'era il pollaio, perché allora era così.
0: Ah,
1: non c'era
0: sì.
1: altro.
0: Ma sì, in effetti la mia nonna aveva il lunedì della minestra di verdura, il martedì delle tagliatelle, il mercoledì la pasta di fagioli.
1: Sì, c'erano dei giorni ben precisi.
0: E non si poteva assolutamente sbagliare. Il sabato, insomma, c'erano, mi ricordo che faceva gli spaghetti con il tonno, e la domenica era una volta lasagne e una volta tortellini. Una volta lasagne e una volta tortellini.
1: Allora si conosceva proprio la domenica, il giorno di festa, era veramente riconosciuto.
0: Assolutamente. Poi si metteva a tavola, preparava tutto e poi dopo diceva: metto tutto a tavola perché poi non mi alzo più. E quindi aveva tutto a
1: bello. Abbiamo dei bellissimi ricordi, per fortuna, cara Simonetta, per fortuna. Allora, sabato e domenica in centro, mi raccomando, per questo assaggio di gelato per l'anniversario del rinnovo, diciamo così, di Gusto Sano, in via Testoni 9/A, dove c'è il balanzone, per intenderci. Ma poi la settimana successiva, il 12 e il 13, c'è qui in via Saragozza,
0: e a Villa Benny, in occasione del Mughi for France, a Villa Benny ci hanno invitato, e lì noi invece diamo i tortellini fritti, i passatelli fritti, i tortellini con la fonduta di parmigiano e aceto balsamico, e lo stick di lasagne fritte che si possono mangiare in loco oppure portare via in takeaway, in questa cornice meravigliosa dove si possono vedere tutte le produzioni degli artigiani.
1: Ecco, diciamo, ci sono tanti artigiani. È stata invitata anche Simonetta Congiallo e Gusto Sano, partecipa con molto ma molto piacere. L'ingresso è libero,
0: libero.
1: Andate a vedere, perché ci sono degli artigiani veramente
0: meravigliosi,
1: tutto made in Italy,
0: gioielli, vestiti,
1: esatto. E poi c'è Simonetta che ci dà anche da mangiare
0: nell'angolo del food. Ci hanno invitato e abbiamo accolto l'invito molto volentieri.
1: Gli orari?
0: Insomma, gli orari sono venerdì dalle 15
1: venerdì
0: alle 22,
1: 12, attenzione.
0: Esatto, e sabato dalle 10 alle 19, in una cornice meravigliosa verde.
1: No, è bellissima Villa Benny, è veramente un gioiello. Simonetta, che dire? Ti ringrazio.
0: Aspettiamo tutti i nostri ascoltatori, e non solo, amici e parenti che loro vogliono invitare, e vi aspetto tutti, mi raccomando, vi
1: ci
0: voglio
1: sono
0: vedere tutti sabato e domenica ad assaggiare il gelato.
1: Due fine settimana gustosi, è vero.
0: Sani e gustosi.
1: Con gusto sano e con Giallo. Simonetta, è sempre un piacere, in bocca al lupo per tutto. Un
0: grazie.
1: Saluto ai tuoi collaboratori, grazie anche a Paolo per l'accoglienza.

0: veramente, non ho dimenticato.
1: Sì, saluto tutti e faccio
0: in bocca al lupo per tutto,
1: per l'appoggio. Grazie
0: e
1: mille.
0: Buon gelato.
1: Grazie.
0: A presto.
1: A
0: ciao
1: presto
0: Simonetta.
1: A tutti,
0: ciao.
1: Un saluto a tutti e grazie.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, apriamo con un incidente in Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord con tratto chiuso tra Capannori e Lucca Est in direzione Pisa, le code a partire da Altopascio. Altro incidente sull'auto Brennero con code tra Chiusa e Bolzano Nord in direzione Modena. Per un veicolo in panne sulla 12 Genova-Rosignano abbiamo code tra Lavagna e Chiavari verso Genova. Sempre sulla 12 proseguendo nella stessa direzione incolonnamenti per un altro veicolo in panne tra Genova Est e il bivio per la 7 di Serravalle. Rimaniamo in Liguria sulla 7 di Serravalle dove per un veicolo in panne abbiamo code tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Passiamo alla A26 dei Trafori con code per lavori tra Ovada e Masone in direzione Genova. Infine abbiamo un incidente sulla A25 Torano Pescara con rallentamenti tra Manoppello e Chieti in direzione Pescara. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

eccomi qua, sempre in giro per lo studio, sempre in giro per lo studio. Allora cosa facciamo? Entriamo nel vivo per quanto riguarda la nostra bella musica tradizionale.

0: Andiamo a Villa Turchi, in via Colombarola 40, qui a Bologna Corticella. Tutte le iniziative che si tengono a Villa Turchi sono per i soci frequentatori aderenti Ancescao. A Villa Turchi in via Colombarola 40, sabato 20 giugno, dalle 20:45 si balla con l'orchestra di Roberto Scaglioni. E sempre a Villa Turchi in via Colombarola 40, attenzione, giovedì 25 giugno, dalle ore 19, cena sotto le stelle. Tagliatelle al prosciutto, roast beef e verdure pastellate, il dolce, acqua e vino, e poi la serata proseguirà in compagnia della bella musica di Lia e Daniele Tarantino. 30 euro tutto compreso, attenzione, obbligatoria la prenotazione per questa iniziativa del 25 giugno, cena sotto le stelle. Dicevo, obbligatoria la prenotazione entro mercoledì 24 presso il bar di Villa Turchi. Per sapere di più 051 32 35 39.
1: Radio San Luchino, la musica da ballo abita qui.

0: Roberto Scaglioni, con il valzer della botte arrivano i nostri consigli e poi caro Franco Alida Ferrarese con Ritorniamo Insieme.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
3: Gianni, cosa fai?
2: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
3: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
2: Vabbè, andiamoci subito.
3: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
4: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
5: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

0: Radio San Luchino. Piace perché piace.
1: Un abbraccio a te anche alla carissima Antonietta. Luca Orsoni con Il Sole.

0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandano da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: Hai omella testa, le make vaga misure la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
5: San Luchino Notizie.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Un casco blu della missione UNFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicino a Marjion. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington, riferiscono i media libanesi. Hezbollah però ha respinto il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
6: Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina, con attacchi reciproci che anche oggi hanno provocato vittime e danni sia nella Crimea annessa da Mosca sia nella regione di Kiev. Le autorità russe e ucraine hanno riferito di morti, feriti e incendi causati da raid con droni e missili, mentre il conflitto continua senza segnali concreti di de-escalation.
7: Un urlo della mamma di Pamela Genini contro Gianluca Soncin. È iniziato così il processo per il femminicidio della 29enne, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 a Milano, per mano, secondo l'accusa, dell'ex fidanzato. Dopo il grido, una Smirnova è scoppiata in lacrime, appoggiandosi fra le braccia dell'avvocato Nicodemo Gentile. La donna è uscita dall'aula perché alla vista dell'uomo non si è sentita bene. Soncin, accusato di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo, rischia l'ergastolo.
6: È morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo col fumetto e poi il film Persepolis. L'ha annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien. Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film.
7: Il fascino delle Dolomiti continua ad attirare coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, ma il crescente numero di matrimoni celebrati in Alto Adige sta trasformandosi in un problema amministrativo per molti comuni. Quello che fino a pochi anni fa era considerato un fenomeno positivo per il turismo e l'immagine del territorio, oggi rischia infatti di mettere in crisi gli uffici di stato civile, sommersi da pratiche, richieste e adempimenti burocratici. Diverse amministrazioni locali hanno già adottato misure restrittive per contenere il fenomeno.
6: Lo sport: sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Felix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro di Matteo Berrettini. Ho l'occasione della vita, ha detto Cobolli. Ascoltiamolo.
8: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Informazione, ritorna a Radio San Luchino come di consueto intorno alle ore 13. Noi dopo l'ora esatta ritorniamo in musica.
1: Sono le 12.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
5: Radio San Luchino.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla 10 dei Fiori tra Genova Praia e Arenzano verso Ventimiglia. Sempre in Liguria code per lavori in corso sulla 7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica dove a seguito di un incidente si sono formate code tra Faenza ed Imola verso

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
2: Troppo caldo? Eurocasa Bologna ti porta il fresco che meriti. Siamo specialisti in condizionatori e pompe di calore. Abiti in centro o in condominio? Scegli i nostri climatizzatori senza unità esterna, perfetti per ogni facciata. Vieni a trovarci alla Notte Bianca in via degli Orti 18 il 4 giugno dalle 20. Registrati sul nostro profilo Facebook Eurocasa Bologna per poter avere in omaggio il mini ventilatore da viaggio. Ce ne sono solo 100. Eurocasa, dal 1987 il clima ideale per la tua casa.
3: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Ciro. Sala Tulipano 051 51 17 87. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni. Si mangia da martedì a domenica dalle 11.30, con possibilità da sport venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. Biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, la tombola il venerdì sera dalle 20.30. E all'Arci Benassi, viale Cavina 4, tutti i mercoledì sera, Rina Estiva Jukebox Story. Si balla con il DJ Paolo Umbra e trovate anche tante stuzzicherie estive. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Si balla nel bel giardino estivo della Cometa sabato sera con Marco Gavioli Band, e il prossimo mercoledì, il 10 di giugno, arriva Roberta Capelletti. Per la Cometa di Sasso Marconi prenotazioni d'Angelo 393 292 32 58, Rosanna 393 807 95 08. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere, il Parco Cultura Danza e Spettacolo, qui a Bologna in via Edgar Dallan Poa numero 4, con telefono 051 56 74 05. Si balla questa sera 20.30 con Vincenzo Serra e Paolo, e venerdì sera dalle ore 21 con ingresso libero ritorna a grande richiesta la danza del ventre. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lierone 30, domenica sera dalle 20.30 si balla con Stefano Linari. Ci si può prenotare al 339 526 3705. Il ballo della domenica riprenderà poi il 4 di ottobre. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lierone 30, la tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4, a Riale di Zola Predosa, Falcone di Riale 051 61 66 140 è il telefono. La tombola fino al 9 di giugno per tutta estate, i tornei di burraco il giovedì e la domenica pomeriggio. Al Falcone di Riale la novità, da giugno a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del centro Falcone dalle ore 20 alle ore 23, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Arce San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto, le attività non ne mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso lunedì sera al burraco, questo pomeriggio la tombola e poi riprenderà la tombola del mercoledì sera e giovedì pomeriggio a settembre. Però rimane sempre la tombola in locale climatizzato la domenica pomeriggio. Arci San Lazzaro si balla nel cortile esterno dalle 20.30 giugno, luglio e agosto. Ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si ballerà in Sala Paradiso. Inaugurazione dei martedì sera danzanti, martedì 9 giugno con Nicolò Quercia, 051 45 12 00. La festa dell'unità dei gessi fino al 15 di giugno a Pianoro Parco Carateria. Menù tradizionale, pesce e baccalà. C'è anche il servizio da sporto. Stand gastronomico dalle ore 19 alle ore 22. E poi ci sono gli spettacoli. Questa sera Nicolò Querce e Carlotta Marchesini. Venerdì sera Ruzze Balera e Nico Royal. Sabato sera Paolo Umbra, domenica sera William Monti ed Erika Artioli. Informazioni e prenotazioni Enzo 345 60 90 602. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento d'ascolto.

0: nostra mattinata insieme. Vi ringrazio tantissimo per la compagnia, sempre squisita, sempre piacevolissima. Vi auguro un buon pomeriggio, buon proseguimento con Radio San Luchino e a domani mattina alle ore 8 vi aspetto.
1: Radio San Luchino, è sempre il momento giusto per ascoltarla.

0: Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la Borsa di Londra, che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
2: Radio San Luchino.

0: Jimmy, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: San Luchino Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Un casco blu ucciso in Libano, l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano non regge. Nella notte italiana era stata raggiunta un'intesa per una tregua, ma nella giornata di oggi continuano i raid degli attacchi dell'IDF. Nelle prime ore della giornata è stata annunciata la morte di un casco blu dell'ONU nel sud del Libano. La conferma è arrivata dall'UNIFIL, che ha riportato come il peacekeeper della missione delle Nazioni Unite nel paese sia morto a causa delle gravi ferite riportate. Si tratta di un soldato serbo.
4: Sono comparsi questa mattina e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Castrovillari. Safer Ahmed e Ali Raza, entrambi di 31 anni, pakistani, i due fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso in Calabria, dove tre migranti afghani ed uno pakistano sono stati uccisi arsi vivi all'interno di un minivan. Sono due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi.
5: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba nel cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e della relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
4: Non ci sono elementi concreti per poter confermare i contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. Per questo la GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993.
5: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
4: Il futuro dello sconto sulle accise dei carburanti resta incerto. A pochi giorni dalla scadenza della misura fissata per il 6 giugno, il governo starebbe valutando un cambio di rotta, abbandonare gli aiuti estesi a tutti gli automobilisti per concentrare le risorse sulle famiglie economicamente più fragili. L'ipotesi, che avrebbe guadagnato terreno nelle ultime ore, prevede infatti l'introduzione di un contributo una tantum da 100 euro destinato ai nuclei con ISEE non superiore ai 15.000 euro. La platea potenziale sarebbe di circa 1,2 milioni di famiglie.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Radio San Luchino. Dal passato al futuro si passa da qui.

0: Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio. Telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua aperta nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
3: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
4: Ciao Nicola.
3: Allora, come si chiama la vostra azienda?
4: Numismatica Terziani.
3: Da quanto tempo siete attivi?
4: Dal 1996 abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C di fronte al Palazzo della Mercanzia.
3: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
4: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
3: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
4: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it, sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
3: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
4: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
3: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
4: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
3: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
4: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
3: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
4: Il pagamento è immediato.
3: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
4: in via Castiglione 5C.
3: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
4: Numismatica Terziani.
3: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
4: www.numus.it.
3: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numbus.it, la consegna della merce, come avviene?
4: Puoi ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
3: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano. Con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
4: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
3: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. www.numus.it.
5: Io ero un passo avanti e due indietro.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: In città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7-5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7-5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: E un sans breguè l'arlui, e il brasselat en serra più. L'arlui d'amore en va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
5: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
6: San Luchino Notizie.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Altissima tensione in Libano. Hezbollah ha fatto sapere questa mattina di aver rifiutato il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti. Il presidente libanese Aoun, in un incontro con la stampa, ha parlato di negoziati molto difficili e ha affermato che l'accordo di tregua rappresenta l'ultima opportunità. Intanto il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione.
7: La cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce e di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. 6 archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vicepremier.
8: Al via davanti alla corte d'assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo è entrato di nascosto nell'appartamento della vittima in via Iglesias, era riuscito a ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. All'ingresso in aula dell'imputato, la mamma della vittima, Una Smirnova, ha urlato bastardo prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi.
7: Politica. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
8: È morta in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Marjan Satrapi, si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all'agenzia AFP, è morta di tristezza poco più di un anno dalla scoperta scomparsa di Mattias Repa, suo marito e amore della sua vita.
7: Il tennis, Sara Errani e Andrea Lavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14:30 con la sfida tra Jakub Bensic e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
8: È tutto, a più tardi.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
5: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Super Trailers.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

contare. E poche ore prima di partire,

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Troppo caldo? Eurocasa Bologna ti porta il fresco che meriti. Siamo specialisti in condizionatori e pompe di calore. Abiti in centro o in condominio? Scegli i nostri climatizzatori senza unità esterna, perfetti per ogni facciata. Vieni a trovarci alla Notte Bianca in via degli Orti 18 il 4 giugno dalle 20. Registrati sul nostro profilo Facebook Eurocasa Bologna per poter avere in omaggio il mini ventilatore da viaggio. Ce ne sono solo 100. Eurocasa, dal 1987 il clima ideale per la tua casa.
3: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mamma Rina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa. Telefono 338 1231844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Rina creano felicità. Et capeu carot.
4: Radio San Luchino. Piace perché piace.

0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: ho mal la testa. Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vaghi in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce, di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
5: Gli esteri, Tel Aviv e Beirut, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di Unifil. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio vicino a Marajun, nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. Condanna dell'Italia, è stato Hezbollah. Là, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere di aver rifiutato l'accordo di tregua. Senza il ritiro dell'IDF hanno detto non firmiamo.
6: La politica e i primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035. A sbilanciarsi dopo il voto alla Camera il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. In conferenza stampa a Montecitorio, dopo che l'Aula ha approvato stamani il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, i voti favorevoli sono stati 155, gli astenuti 8. I contrari 86 tra le proteste delle opposizioni. Il testo passa ora al Senato per l'approvazione definitiva che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva.
5: Nel 2021 nel mondo 1,5 milioni di persone sono morte a causa del cibo contaminato con virus, batteri, ma soprattutto elementi chimici come arsenico e piombo. Circa 866 milioni invece le persone che si sono ammalate. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i bambini, che sono più vulnerabili agli effetti dei contaminanti e hanno un rischio 3 volte più alto di ammalarsi. È quanto emerge da un rapporto sostenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e pubblicato sulla rivista Lancet Global Health.
6: L'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, divenuta famosa in tutto il mondo con il fumetto e il film Persepolis, è morta all'età di 56 anni, come è annunciato oggi dal suo entourage. Marjan Satrapi è morta dal dolore di poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l'amore della sua vita, si legge in una dichiarazione della famiglia inviata all'AFP. Il produttore, attore e sceneggiatore è scomparso l'8 aprile 2023.
5: Il tennis. L'Italia batte il primo grande colpo a Roland Garros 2026. In attesa di sapere di più sugli esiti del singolare maschile e del doppio maschile, Sara Errani ed Andrea Vavassori trionfano nel torneo di doppio misto, confermandosi per la seconda edizione di fila i campioni della specialità sulla terra rossa di Parigi. Nulla da fare in finale per la canadese Gabriele Dabrowski e lo statunitense Ivan King, battuti 4-6, 6-3, 10-4 al match tie break. Domani alle 19 il derby azzurro in semifinale tra Matteo Arnaldi e Flavio Bolli.
6: È tutto, a più tardi.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mamma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carotte.

0: qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
1: Gianni, cosa fai?
0: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
1: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acquapark nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
0: Vabbè, andiamoci subito.
1: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.

0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
5: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: E un sans breguè l'arlui, e il brassalat en serra più. L'arlui d'amore en va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
4: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
5: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
6: San Luchino Notizie.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: La grazia a Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla, e questa è la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali.
7: Un insegnante della scuola militare Tellier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali.
8: Politica, alla Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. Ci sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
7: Il Senato ha intanto approvato il DDL Valditara sul consenso informato a scuola. Il testo, già approvato dalla Camera e passato oggi con 78 voti favorevoli e 38 contrari, diventa legge. L'obiettivo è quello di regolamentare l'insegnamento dei temi legati all'educazione sesso-affettiva. Il DDL Valditara stabilisce l'obbligo nelle scuole secondarie di primo grado e secondo grado di acquisire il consenso informato scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni prima di avviare attività o progetti relativi a sessualità e affettività. Nelle scuole di infanzia e primaria, invece, è vietato.
8: Gli esteri, la tensione in Libano rimane altissima nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua. Un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah, Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
7: Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari, era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta.
8: È tutto, ma più tardi.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Troppo caldo? Eurocasa Bologna ti porta il fresco che meriti. Siamo specialisti in condizionatori e pompe di calore. Abiti in centro o in condominio? Scegli i nostri climatizzatori senza unità esterna, perfetti per ogni facciata. Vieni a trovarci alla Notte Bianca in via degli Orti 18 il 4 giugno dalle 20. Registrati sul nostro profilo Facebook Eurocasa Bologna per poter avere in omaggio il mini ventilatore da viaggio. Ce ne sono solo 100. Eurocasa, dal 1987 il clima ideale per la tua casa.

ayaklarını sıkın.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the talented one.

0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Bentrovati, buon giovedì 4 giugno con il GR delle buone notizie. Dallo scorso 1 giugno gli automobilisti che hanno subito disservizi durante gli spostamenti in autostrada a causa di blocchi del traffico e ritardi legati ai cantieri sulla rete possono ottenere un rimborso dei pedaggi direttamente dai gestori autostradali. La nuova disciplina prevede due fasi per la sua completa attuazione. Dal 1 giugno sono già attivi rimborsi per i blocchi del traffico e per i cantieri sulle tratte gestite da un singolo concessionario. Dal 1 dicembre il sistema si estenderà anche ai percorsi che coinvolgono più gestori autostradali, rendendo il meccanismo operativo su tutta la rete nazionale. Il tumore al pancreas rimane una delle forme più complesse da trattare, le opzioni terapeutiche utilizzabili sono limitate. Tuttavia, la nuova molecola Daraxonrasib segna un passo avanti significativo. Ha portato la sopravvivenza media oltre 13,2 mesi rispetto a 6,7 ottenuti con la chemioterapia. Lo dicono i risultati dello studio Resolute presentato al congresso della Società Americana di Oncologia Clinica. Il risultato che rappresenta, secondo gli oncologi, il maggiore successo nel trattamento di questa neoplasia da decenni, anche se la molecola è ancora in fase sperimentale. Palermo inaugura la prima gay street della Sicilia nel cuore pulsante del quartiere della Vucciria. Uno dei quartieri più iconici e rappresentativi della città si trasforma quindi in un polo di inclusione, popolandosi di attività gay friendly. I fondatori dell'iniziativa sono il Bunker Club di Palermo, l'European Gay Network di Barcellona, Canal G Onlus Italia e lo Stop Homophobia Center di Palermo. Realtà che hanno trovato subito sostegno e la collaborazione attiva di tutti i commercianti della zona. C'era chi ci sperava e chi invece diceva fossero solo voci di corridoio. Poi la conferma, Taylor Swift ha scritto una canzone per il quinto capitolo di Toy Story. La notizia arriva da due post Instagram, uno della cantante e uno di Pixar. La canzone, ispirata al viaggio di Jessie, la cowgirl di Toy Story 5, segna anche un ritorno alle radici country di Swift, fondendo gli stili che hanno definito la sua carriera da record come cantautrice e artista. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio San Luchino

0: Stai ascoltando Radio San Luchino.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9.12.30 16.19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: San Luchino Notizie.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. La tensione in Libano rimane altissima nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua, un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
3: La grazia Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali. Il Quirinale precisa che il capo dello Stato grazia da 11 anni senza farsi influenzare.
4: La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Dopo 30 anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. Sono stati spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quella della giustizia resta un'emergenza. Vorrei che la politica non accantonasse il tema all'appello di Marina Berlusconi.
3: È stato arrestato un docente italiano della scuola militare Tellier di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, l'uomo è accusato di concussione, maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di 7 allievi dell'istituto. Le indagini condotte dai carabinieri sono partite dalla denuncia di uno studente maggiorenne, coordinate dai PM Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, entrambi del pool specializzato nei reati sessuali. Il docente, che era commissario interno al prossimo esame di Stato, è stato arrestato a scuola e ora è ai domiciliari.
4: La politica: alla Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile, dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. E sì, sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
3: Il tennis: l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Lavassori fanno il bis a Roland Garros, battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriela Dabrowski ed Evan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Lavassori tornerà in campo domani nel doppio maschile al fianco di Simone Borelli. Domani anche il derby con Boglio Arnaldi nella semifinale della singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi.
4: È tutto, ma più tardi.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
6: Buon pomeriggio. Al momento segnalate code sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Sud e la 22 del Brennero in questa direzione di percorrenza. Diamo uno sguardo alle chiusure. Sulla 13 Bologna-Padova, chiuso tra le 21 e le 5, il bivio per la 14 Adriatica per il traffico che proviene da Padova in direzione Ancona. Sulla 14, tratto chiuso dalle 21 alle 5 tra Bologna-San Lazzaro, il bivio per la 13 Bologna-Padova verso la 1. Sempre sulla 14, chiusura dalle 21 alle 5 tra Faenza e Forlì verso Ancona. Tratto chiuso anche tra le 21 e le 5 tra Riccione Rimini.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: no, qui non c'è, qua nemmeno.
1: Gianni, cosa fai?
0: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
1: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
0: Vabbè, andiamoci subito.
1: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
2: Hai bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio, appuntamento con l'informazione locale. Da ieri l'ordinanza varata dalla regione contro il caldo. Stop ai lavori a rischio fino a settembre. Divieto di lavoro quindi nelle ore calde per i settori più esposti. Il sindacato avverte ora controlli sul rispetto delle regole. Sarà quindi vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nonché nei piazzali della logistica, limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti. E ancora per il lavoro di consegna merci tramite mezzi a pedalata, anche assistita. In quest'ultimo settore la parte organizzatrice deve provvedere ad inserire il rischio calore nei parametri di calcolo di tempi di consegna e distanza massima di percorrenza, anche intervenendo sul proprio algoritmo se il lavoro è organizzato tramite piattaforma digitale. L'INAIL ha reso disponibile le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo. La polizia ha arrestato uno spacciatore 19enne di origine marocchina in uno stabile abbandonato in via Maserati, il cosiddetto palazzaccio, luogo di ritrovo per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel giro della compravendita era noto come Tarzan, riceveva denaro dalle recensioni dell'area dismessa e recuperava le dosi da cedere da un nascondiglio all'interno dell'edificio. Al termine degli accertamenti condotti dagli investigatori della squadra mobile sono stati sequestrati 32 dosi di cocaina, 300 euro e sempre in città, ma in via Milano, le volanti hanno arrestato un 33enne di origine marocchina che ha tentato di evitare un controllo. Dopo un inseguimento è stato raggiunto vicino alla polisportiva Ponte Vecchio. Durante la fuga ha gettato a terra una busta e sono stati sequestrati 90 grammi di cocaina, 100 di hashish, 1590 euro. Il 33enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. E torniamo a parlare di un caso successo il 15 ottobre dell'anno scorso, dove sono stati coinvolti il giocatore della Virtus Luca Vildoza e la moglie Milica Tasic, che furono accusati di lesioni in relazione a un episodio sui viali a Bologna che vide coinvolto un'operatrice di un'ambulanza della Croce Rossa. Il giudice per le indagini preliminari Alberto Ziroldi ha deciso di archiviare il fascicolo come richiesto dalla procura. Questa decisione è arrivata dopo l'udienza del 29 maggio, quando si era discussa l'opposizione della persona offesa, in quanto l'operatrice sanitaria aveva presentato denuncia e la coppia era stata arrestata dalla polizia, ma rimessa in libertà poco dopo dal giudice. La pubblico ministero Federica Messina aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo, riscontrando incertezza circa l'esatta ricostruzione della dinamica del fatto. In conclusione, un'occhiata al meteo. Oggi abbiamo registrato una temperatura massima di 29 gradi, nuvolosità e qualche pioggerella durante la prossima notte e temperature che si assisteranno domani a cavallo dei 21 al mattino, 25 al pomeriggio. Due gocce d'acqua potrebbero succedere nel primo pomeriggio a cavallo delle 15, ma niente di preoccupante. Rialzo delle temperature previsto da domenica. Grazie a tutti per l'ascolto. Il GR ritorna alle 18:00.

0: un sans breguet l'arlui, e el bracelat en serra più. L'arlui d'amore en va più, mo cun faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Troppo caldo? Eurocasa Bologna ti porta il fresco che meriti. Siamo specialisti in condizionatori e pompe di calore. Abiti in centro o in condominio? Scegli i nostri climatizzatori senza unità esterna, perfetti per ogni facciata. Vieni a trovarci alla Notte Bianca in via degli Orti 18 il 4 giugno dalle 20. Registrati sul nostro profilo Facebook Eurocasa Bologna per poter avere in omaggio il mini ventilatore da viaggio. Ce ne sono solo 100. Eurocasa, dal 1987 il clima ideale per la tua casa.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale di

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Ciro, Sala Tulipano 051 51 17 87. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni. Si mangia da martedì a domenica dalle 11.30, con possibilità da sport venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. Biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, la tombola il venerdì sera dalle 20.30. E all'Arci Benassi, viale Cavina 4, tutti i mercoledì sera, Rina, estiva, jukebox, story. Si balla con il DJ Paolo Umbra e trovate anche tante stuzzicherie estive. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Si balla nel bel giardino estivo della Cometa sabato sera con Marco Gavioli Band, e il prossimo mercoledì, il 10 di giugno, arriva Roberta Capelletti. Per la Cometa di Sasso Marconi, prenotazioni da Angelo 393-292-3258, Rosanna 393-807-9508. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere, Il Parco Cultura Danza e Spettacolo, qui a Bologna in via Edgar Dallan Poa numero 4, con telefono 051 56 74 05. Si balla questa sera 20.30 con Vincenzo Serra e Paolo, e venerdì sera dalle ore 21 con ingresso libero ritorna, grande richiesta, la danza del ventre. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20.30 si balla con Stefano Linari. Ci si può prenotare al 339-526-3705. Il ballo della domenica riprenderà poi il 4 di ottobre. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4, al Riale di Zola Predosa, Falcone di Riale 051 61 66 140 è il telefono. La tombola fino al 9 di giugno, per tutta estate i tornei di burraco il giovedì e la domenica pomeriggio. Al Falcone di Riale la novità, da giugno a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del Centro Falcone dalle ore 20 alle ore 23, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non ne mancano. Ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso lunedì sera al burraco, questo pomeriggio la tombola e poi riprenderà la tombola del mercoledì sera e giovedì pomeriggio a settembre. Però rimane sempre la tombola in locale climatizzato la domenica pomeriggio. Arci San Lazzaro si balla nel cortile esterno dalle 20.30 giugno, luglio e agosto. Ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si ballerà in Sala Paradiso. Inaugurazione dei martedì sera danzanti, martedì 9 giugno con Nicolò Quercia, 051 45 12 00. La festa dell'unità dei gessi fino al 15 di giugno a Pianoro Parco Carateria. Menù tradizionale, pesce e baccalà, c'è anche il servizio da asporto, stand gastronomico dalle ore 19 alle ore 22. E poi ci sono gli spettacoli. Questa sera Nicolò Querce e Carlotta Marchesini, venerdì sera Ruz Baliera e Nico Royal. Sabato sera Paolo Umbra, domenica sera William Monti ed Eric Artioli. Informazioni e prenotazioni Enzo 345 60 90 602. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento d'ascolto.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore. BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette.

0: San Luchino Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: In apertura il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso atto del parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano. Il Quirinale ha ringraziato il Ministero della Giustizia per gli accertamenti effettuati e per il parere positivo in merito alla grazia concessa dal Capo dello Stato a febbraio. Per la Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero. Il Quirinale ha quindi sottolineato: per il decreto di grazia in questione non c'è stata alcuna inconsueta segretezza.
1: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Con 155 voti favorevoli, 8 astenuti e 86 contrari, il provvedimento passa ora al Senato con la speranza da parte del Governo dell'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
2: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo, milanese di 48 anni, secondo le PM Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta nasce dalla denuncia di una delle 7 vittime maggiorenni.
1: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
2: Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte. Il carrello di un Boeing 787 si è piegato. Diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 12:45. L'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles.
1: MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace, ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota, che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta.
2: È tutto, ma più tardi.

Buon pomeriggio, buon giovedì, buon 4 giugno, bentornati sulle frequenze di Radio San Luchino. Quella che state ascoltando è la nuova sigla di Varie ed Eventuali, gentilmente offerta dalla nostra regia che si è prodigata con tanto di fare ovviamente una nuova sigla, una nuova apertura molto più estiva, molto più ritmata, molto più consona a ciò che abbiamo fuori dalla finestra, cioè quei tanti gradi che stanno cominciando insomma a darci un pochettino da fare in questi pomeriggi. Buon pomeriggio, bentornati a Varie ed Eventuali. Io sono Erika Artioli, il mio compito è quello di tenervi compagnia dalle 18 alle 19 come tutti i pomeriggi qui su Radio San Luchino. Sì, è vero, una puntata estiva decisamente, quella di questo 4 giugno, sicuramente molto calda anche a livello di musica. Abbiamo tanto di cui parlare anche questo giovedì 4 giugno. Sì, è vero, la settimana scorsa ho detto poi ci sentiamo mercoledì dopo il ponte, non avevo messo in conto il concerto dei Metallica, però poi ci arriviamo perché erano quasi 47.000 ieri sera allo stadio Dall'Ara. Veramente dalla mattina di ieri le strade erano già piene, erano già vive di tanti fan, ma arriveremo a parlare anche di questo in questa oretta che abbiamo a disposizione in questo giovedì 4 di giugno. E allora buona permanenza sulle frequenze di Radio San Luchino. Oggi cominciamo con Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter con la sua Man Child, mi sono incartata. Beh, succede, succede, a varie ed eventuali succede di tutto. Dicevo, questo giovedì

di quindi fare il famosissimo ponte. Io poi conosco uno che l'ha voluta fare molto più grossa, prendendo anche ieri, oggi e domani di ferie, e quindi tornerà forse a lavorare lunedì, ma non posso dirvi che mestiere fa. Posso dirvi che insomma ci sta ascoltando beatamente disteso su una sdraio in riva al mare, ecco. Cosa dire a una persona così? Goditelo, goditelo, perché tanto poi torni.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Buon pomeriggio. Al momento segnalate code sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Sud e la 22 del Brennero in questa direzione di percorrenza. Diamo uno sguardo alle chiusure. Sulla 13 Bologna-Padova chiuso tra le 21 e le 5 il bivio per la 14 Adriatica per il traffico che proviene da Padova in direzione Ancona. Sulla 14 tratto chiuso dalle 21 alle 5 tra Bologna-San Lazzaro il bivio per la 13 Bologna-Padova verso la 1. Sempre sulla 14 chiusura dalle 21 alle 5 tra Faenza e Forlì verso Ancona. Tratto chiuso anche tra le 21 e le 5 tra Riccione Rimini Sud verso Bologna. Sul tratto Tosco-Emiliano delle autosole chiusa dalle 21 alle 6 la 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
3: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
6: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

Claudio Baglioni a tutto cuore, 22 minuti dopo le 18 per tornare in diretta alle varie ed eventuali del giorno. E allora in questi giorni Claudio Baglioni è apparso sui suoi canali social per darci una notizia che non ci aspettavamo. È stato spostato al 2027 quello che sarebbe dovuto partire tra poche settimane, il Grand Tour La Vita è Adesso, proprio il suo quello che sarebbe stato il suo prossimo tour. Il motivo è una polmonite acuta che gli richiederà appunto uno stop di 90 giorni, quindi 3 mesi circa, per intanto recuperare, come si dice, al meglio le funzioni respiratorie e poi ovviamente tutte le cure del caso che andranno a curare definitivamente questa polmonite. Claudio Baglioni, dall'alto dei suoi 75 anni, ci sta dando una lezione molto importante, che vuol dire fermati quando è necessario, fermati. Che tu sia Claudio Baglioni che sta per affrontare un tour e si scopre avere una polmonite, o che tu sia, che ne so, in catena di montaggio e hai bisogno di fermarti una settimana perché non ce la fai più, quando è necessario ti devi fermare, perché ultimamente in questa epoca stiamo vivendo veramente un'epoca in cui siamo abituati veramente ad andare avanti, delle volte stringendo i denti sotto ritmi veramente impressionanti. Quindi che questa cosa sia ovviamente un augurio a Claudio Baglioni di una prontissima guarigione, che lui si possa rimettere in forma, ovviamente preparare al meglio a questo punto questo tour 2027, però sicuramente che sia di ispirazione per tanti di noi, che quando vogliamo fare, come dire,

27, quindi per Baglioni il tour può aspettare un anno, la salute invece no, e questa mi sembra un'ottima idea, anzi veramente con tutto il cuore che Claudio Baglioni possa tornare sul palco nel 2027 a incantare i tanti fan che già lo aspettavano.

0: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
1: Gianni, cosa fai?
0: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
1: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
0: Vabbè, andiamoci subito.
1: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
5: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artini.

una canzone, come dire, rock, sicuramente provocatoria e apertamente antimilitarista. L'album di riferimento si chiamava Mala Femmina e se non lo sapevate, adesso lo sapete.

prime, come dire, sicuramente certe, possiamo andare a fare un salto indietro nel tempo anche con gli eventi di questo 4 giugno. Sì, c'ero, in alcune date c'ero, giuro, perché oggi dobbiamo partire solo da 2 anni fa, nel 2024, e qui il conto viene molto facile. Durante il Roland Garros, o i Roland Garros, chiamateli un po' come volete, arriva una notizia che è veramente storica per lo sport italiano. Dopo il ritiro di Djokovic per infortunio, il nostro Jannik Sinner diventa il primo italiano della storia a raggiungere il numero uno del ranking mondiale di tennis. Che cosa vuol dire? Vuol dire una cosa importantissima, era un traguardo che fino a pochi anni prima sembrava quasi impossibile, che di fatto ha consacrato definitivamente il nostro talento altoatesino, che ci auguriamo di poter rivedere molto presto, insomma, in campo. Sono passati 2 anni, questo è vero, tanti, soprattutto i più piccoli, i più giovani, si sono avvicinati al tennis, e quindi sicuramente un punto di svolta anche per lo sport italiano. Nel 1994 invece, 32 anni fa, anche qui c'ero, ma ero piccolina, non me lo posso ricordare, al Giro d'Italia un giovanissimo Marco Pantani conquista la sua prima vittoria da professionista, vincendo la 14ª tappa, quella che andava da Lainz a Merano. È l'inizio della leggenda del pirata Marco Pantani, che è destinata ovviamente a diventare la leggenda di uno dei ciclisti italiani più amati di sempre. Chiudiamo con il 1917, qui sicuramente non c'ero. Il 4 giugno di 109 anni fa venivano assegnati per la prima volta i premi Pulitzer, sono più prestigiosi riconoscimenti appunto dedicati al giornalismo, alla letteratura, alla musica. Ancora oggi rappresentano forse uno dei premi più importanti appunto al mondo nel campo dell'informazione e della cultura. E questi erano i fatti del 4 di giugno, giornata che stiamo vivendo ovviamente qui su Radio San Lucchino, la stiamo condendo di notizie, ma anche di tanta musica nuova.

0: anche per tutta la nostra estate che stiamo per cominciare a vivere. Ovviamente Alfa e Giovanotti ci augurano buon vento, che di solito ci si augura, no? È l'augurio quando ci si mette in barca. Io sto pensando a lui là, che sta facendo aperitivo al mare e manda anche le foto. Ama lunedì lo pesco,
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: E un son sbreghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
5: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
6: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

tema di Saldavinci si chiama poesia e fa da apripista per quello che è l'ultima parte di questa puntata di oggi di Varie ed Eventuali. State sempre ascoltando la voce di Eric Artioli qui su Radio San Luchino. Lo dicevo in apertura di questa puntata del giovedì, erano quasi 47.000 le persone ieri sera allo stadio Dall'Ara, quasi 47.000 biglietti strappati, si dice così insomma in gergo, al concerto dei Metallica qui allo stadio Dall'Ara. Io ieri mattina ero qui, sono passata per un saluto molto veloce ai miei colleghi e devo dire che veramente ho visto le generazioni accompagnarsi allo stadio, verso lo stadio già dalla mattina. Secondo me i Metallica sono una delle poche band nate negli anni 80, insomma in quell'epoca, che ancora riesce a riempire uno stadio senza però soffrire dell'effetto nostalgia, che è una cosa difficilissima da fare. Sono riusciti a far abbracciare le generazioni, veramente io ho visto i genitori con i figli, quindi i genitori che hanno vissuto veramente i Metallica, li hanno visti evolversi, e ovviamente anche la generazione dopo, che è quella che magari ha scoperto il metal e i Metallica appunto tramite, che ne so, lo streaming, i social. Quindi non soffrire dell'effetto nostalgia è qualcosa di veramente importante, loro l'hanno fatto. La prossima settimana invece sarà il turno di Tiziano Ferro, sempre allo stadio Dall'Ara il 14 giugno con il suo tour Stadi 2026. Girano già alcune immagini di alcune date di questo tour, sta già facendo parlare molto. Non è di questo ovviamente che stiamo parlando in questo momento, ma ci stiamo concentrando sulla nostra preparazione per accogliere al meglio Tiziano Ferro a Bologna, e allora lo ascoltiamo.

0: Ora.
1: Tiziano, se arrivi un po' prima, noi a San Luchino ti ospitiamo volentieri, così per buttarla lì, eh. Ma è finita questa puntata, regia. No, che fastidio però, non, io mi sono preparata per questa puntata, ho scritto gli appunti e poi che fastidio veramente, un'ora è passata e non me ne sono accorta, che fastidio. Vabbè, tutti gli altri argomenti li intavoliamo domani, sempre dalle 18 alle 19, qualora lo vogliate, troverete la voce di Eric Artioli a tenervi compagnia. Per oggi è tutto, passate una buona serata, che fastidio, è finita qui veramente. Ho un altro brano da mettere. E allora va bene, ci ascoltiamo anche Dito nella Piaga. Ho detto che fastidio 27 volte. Direi che è il brano giusto per finire questa puntata. Ma non era detto a caso. Vabbè, ci sentiamo domani. Ciao a tutti, fate i bravi.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
5: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
6: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
7: San Luchino Notizie.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben 2 referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
8: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
9: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. È intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
8: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
9: La cronaca: concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni e umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle sette vittime, maggiorenni.
8: Lo sport: la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo stadio olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
9: È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Buon pomeriggio. Al momento segnalate code sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Sud e la 22 del Brennero in questa direzione di percorrenza. Diamo uno sguardo alle chiusure. Sulla 13 Bologna-Padova chiuso tra le 21 e le 5 il bivio per la 14 Adriatica per il traffico che proviene da Padova in direzione Ancona. Sulla 14 tratto chiuso dalle 21 alle 5 tra Bologna-San Lazzaro il bivio per la 13 Bologna-Padova verso la 1. Sempre sulla 14 chiusura dalle 21 alle 5 tra Faenza e Forlì verso Ancona. Tratto chiuso anche tra le 21 e le 5 tra Riccione Rimini Sud verso Bologna. Sul tratto Tosco-Emiliano dell'autosole chiusa dalle 21 alle 6 la 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso.

0: 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
0: Ciao Nicola.
1: Compro oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Gianni, ma cosa fai?
4: Butto fuori tutto!
3: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
4: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
3: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
4: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Buonasera, sulla 22 del Brennero file di 8 km per un incidente tra Affi e Lavio andando in direzione del Brennero, sulla 9 Milano-Chiasso in collegamenti tra Lago di Como e Chiasso in direzione del confine di Stato, sulla 10 Genova-Ventimiglia code di 8 km per lavori tra Spotorno e Finale Ligure andando in direzione Ventimiglia, mentre in direzione Genova sono 5 km di coda tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest. Sulla 4 Venezia-Trieste file a tratti tra Roncade e Cesalto verso Venezia. Ci spostiamo scendendo sulla 1 Roma-Napoli con file di 4 km per un incidente tra la 16 Napoli-Canosa e l'asse mediano in direzione della capitale. Scendendo ancora in Campania sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno, code in uscita a Castellammare di Stabia. Bene, grazie per averci ascoltato. Buon viaggio.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

0: Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: E un sans perché l'arloi e il brassalat serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben 2 referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
4: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
5: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
4: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
5: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolier, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle 7 vittime, maggiorenni.
4: Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

DS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. DS ti aspetta. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

0: qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
1: Gianni, cosa fai?
0: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
1: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
0: Vabbè, andiamoci subito.
1: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
1: Troppo caldo? Eurocasa Bologna ti porta il fresco che meriti. Siamo specialisti in condizionatori e pompe di calore. Abiti in centro o in condominio? Scegli i nostri climatizzatori senza unità esterna, perfetti per ogni facciata. Vieni a trovarci alla Notte Bianca in via degli Orti 18 il 4 giugno dalle 20. Registrati sul nostro profilo Facebook Eurocasa Bologna per poter avere in omaggio il mini ventilatore da viaggio. Ce ne sono solo 100. Eurocasa, dal 1987 il clima ideale per la tua casa.
0: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: un sans braguet l'arlui e il bracelet en serra più. L'arlui d'amore en va più, mo cun faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Gianni, ma cosa fai?
6: Butto fuori tutto!
5: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
6: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
5: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
6: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro, l'unico meno meno è Melotti.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto, nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina. Una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione, adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.

0: buona serata con Radio San Luchino.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito,

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: anche dove dessi me.
1: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e i festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980 numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
3: Sono le 22 e 59 minuti.
4: Radio San Luchino,

0: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.
1: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
3: Troppo caldo? Eurocasa Bologna ti porta il fresco che meriti. Siamo specialisti in condizionatori e pompe di calore. Abiti in centro o in condominio? Scegli i nostri climatizzatori senza unità esterna, perfetti per ogni facciata. Vieni a trovarci alla Notte Bianca in via degli Orti 18 il 4 giugno dalle 20. Registrati sul nostro profilo Facebook Eurocasa Bologna per poter avere in omaggio il mini ventilatore da viaggio. Ce ne sono solo 100. Eurocasa, dal 1987 il clima ideale per la tua casa.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino, avrai sempre un trattamento di favore.
1: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: State ascoltando Radio San Lucchino,

0: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
3: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
2: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
3: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Radio San Lucchino. Piace perché piace.
1: Allora, stavo pensando...

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meromelo è Melotti.
3: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
4: Radio San Luchino.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Mamma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
3: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Radio San Lucchino.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
3: Radio San Luchino.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
3: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Troppo caldo? Eurocasa Bologna ti porta il fresco che meriti. Siamo specialisti in condizionatori e pompe di calore. Abiti in centro o in condominio? Scegli i nostri climatizzatori senza unità esterna, perfetti per ogni facciata. Vieni a trovarci alla Notte Bianca in via degli Orti 18 il 4 giugno dalle 20. Registrati sul nostro profilo Facebook Eurocasa Bologna per poter avere in omaggio il mini ventilatore da viaggio. Ce ne sono solo 100. Eurocasa, dal 1987 il clima ideale per la tua casa.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
4: È 1:59.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.